compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio del

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Anna Oxa con O Sole Mio.

noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti, siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia del Pù.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura. Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.
2: Beh, ci hanno scelto le stelle.

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Nuova, diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound.

radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Nel blu, dipinto di blu, la canzone italiana più ascoltata e più apprezzata all'estero. Questa è la versione di Malika Yand.

0: Radio Piemonte Sound riparte con il nuovo palinsesto. Più informazione, più sport, più musica, più cultura. Stai con noi.
1: Ciao, sono Ligabue con voi su Radio Piemonte Sound.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vai.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Irama con un omaggio a Francesco Guccini, Cyrano.

0: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
1: JJ Janex.

le cover italiane più belle di sempre. Malika Ayane e Claudio Santamaria, che bella emozione sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover, mi sei scoppiato dentro il cuore.

0: Radio Piemonte Sound un abbraccione e divertitevi. Da Malika, ciao.
1: A Radio Piemonte Sound un saluto da Claudio Santa Maria.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Michele Bravi con Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Un omaggio a Lucio Battisti.

se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio. E da allora solo oggi non farne dico più. A guarirmi chi fu, ho paura a dirti che sei tu. Ora noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi

dove vai, quando poi resti solo, senza aliento, lo sai, no.

tra di noi solo un passo. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.

0: Mercoledì 22 luglio 2026 la chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 chilometri del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili. Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morich nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: L'aforisma del giorno.
2: Non chiederti di cosa hai bisogno. Non chiederti di cosa ha bisogno il mondo. Chiediti che cosa ti rende felice e poi fallo. Il mondo ha solo bisogno di persone felici. Antoine de Saint-Exupéry.
3: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi, le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
4: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Ciao, sono Raf, questa è Radio Piemonte Sound, un saluto, un abbraccio a tutti.

0: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso. Volevamo portare il buon umore al vostro mattino, in qualunque luogo foste, a casa, in automobile o al lavoro. Le Badole ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
1: Ve lo ricordiamo così.
2: E parliamo sempre di tradimenti e controtradimenti, e le corna di qua e le corna di là, e adesso le relazioni
3: qui
2: poliamorose
3: non non è tradimento, qui c'è consapevolezza e accordo, c'è condivisione.
2: Ah, quindi sono condivisione. Io porto le corna, ma sono contenta perché tu le fai a me, io le faccio a te, siamo pari.
4: È reciproca la. Beh, non è detto, perché poi il rapporto poliamoroso può essere a tre.
3: Condivisione.
4: Dai, spiegaci, erudiscici.
3: Le relazioni poliamorose fanno bene alle coppie. Con il termine poliamore si indica la possibilità di intrattenere più di una relazione intima contemporaneamente,
4: certo,
3: con il consenso esplicito e consapevole di tutte le persone coinvolte.
4: Ovviamente, sì.
3: Nonostante ciò,
4: nonostante questo, svolano schiaffoni, perché poi alla fine qualcuno, insomma, no, un po' più dell'altro ci rimane. Male,
3: nonostante questa condivisione,
4: sì,
3: tu non diresti mai che le relazioni di questo tipo sono in aumento.
4: Davvero?
3: Si stima che tra il 4 e il 5% degli americani sia attualmente coinvolta in relazione consensualmente non monogame.
4: E allora non te la faccio più dietro, te la faccio davanti, hai capito?
3: Sì,
4: me la faccio.
2: L'essenziale è essere d'accordo in due, capito?
4: Sì. Secondo me tra i due c'è sempre quello che viene un po' più trascinato.
2: È un po' meno d'accordo, anch'io.
4: All'inizio sono sempre tutti contenti, d'accordo, poi qualche rottura di.
2: Sono convinta anch'io, sì, caro Panta.
4: Sì, assolutamente, perché non abbiamo ancora quell'elasticità mentale che hanno per esempio gli animali, diciamo.
3: Sì.
4: Gli animali magari fanno coppia, poi per carità ci sono animali tipo i pinguini che per tutta la vita hanno sempre la stessa compagna o che altro. Però se capita che ogni tanto ci esce fuori un altro.

0: Allora, negli ultimi
1: disponibilità.
0: Negli ultimi 5 anni, Luisella, il numero di fidanzati in affitto è triplicato, passando da circa 5.000 profili online a più di 15.000.
1: Sì, però aspetta. Se tu clicchi servizio, c'è scritto qualsiasi. Poi accompagnatore, addio al nubilato, auto di lusso, cenere, gigolo amante, giochi di ruolo, massaggi, personal trainer, stripman, viaggi, weekend, incontri, gigolo spirituale.

0: subito dopo. Poi autista gigolò, regala un gigolò, prove di fedeltà. Ah, perché poi fai le prove di fedeltà che lo mandi al tuo lei, il tuo lui.
1: Esatto.
0: Interpretazione di personaggi inventati, poi c'è anche ballerino. Consulente d'amore, mi piacerebbe cliccare su consulente d'amore. Poi c'è sex trainer.
2: Beh, d'altronde, sai, se devi fare poi un figurone.
0: No, vabbè, ma dai, io vado avanti e scrivo consulente d'amore e voglio un po' vedere cosa mi scrive.
1: È quello da cui vai a piangere sulla spalla.
0: Infatti non viene. Ah no, adesso sono fatti gialli quelli che
1: sì.
0: C'è anche Gabriele. Gabriele. No,
2: questi sono quelli di Torino. Scusa, sono quelli di Torino.
1: Quelli di Torino.
0: Questi. Sì, ah. Sì. C'è anche Claudio che però Claudio ha voluto annebbiare il
2: perché
0: viso.
2: Perché avrebbe un senso.
0: Ma cioè. Perché probabilmente Claudio è uno che si conosce.
1: Guarda quello lì che snuffia il bicchiere di vino.
0: Alessio si chiama. No, ma veramente.
2: No, ma non puoi mettere la foto.
0: Poi aspetta, laureato in psicologia. Cioè, ce l'ho per te, Carmen.
2: No, laureato in psicologia.
0: Psicologia
2: no.
0: Si chiama Nick X.

0: con la biciclettina, solo Max si chiama.
1: Ah, ciclista.
2: Ah, ciclista. Dai, voglio il ciclista io.
0: Poi Antonino G. Ma ce ne sono anche di questi. C'è anche un Dario.
2: È il tuo alter ego. Ma un po' come più potresti essere? Guarda un po'.
0: È un po' più musso, quindi non sei tu. Ce ne sono di sti tipettini. Però
2: gran bel fisico, eh.
0: Ecco, io ho scritto consulente, capito? Metti mai che ti viene un po' il magone l'estate, sì. Sai, Ferragosto.
1: Questi qui li chiami, puoi sfogarti un po'.
0: Sì,
1: ecco.
0: figurati, loro ti ballano il mambo salentino e tu sei bella posta.
2: Poi però devi sganciare, ma si faranno pagare in anticipo? Beh, si faranno dare la caparra?
0: Io credo, credo. Onestamente non l'ho mai supportato.
1: E dicono tutti così.
0: Sì.
3: Badone online su Radio Piemonte.

22 luglio torna l'appuntamento con le stelle, diamo un'occhiata segno per segno a quello che prospettano gli astri per noi. Ariete, siate più comprensivi verso le esigenze del partner. Toro, con un pizzico di diplomazia in più, otterrete eccellenti risultati. Gemelli, le stelle giocheranno a vostro favore. Momenti propizi. Cancro, la giornata si presenta alquanto faticosa. Relax è la parola d'ordine. Leone, oggi il sole farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Vergine, agite con anticipo per piazzarvi in posizioni privilegiate. Bilancia, certi atteggiamenti rischiano di essere male interpretati. Scorpione, nessun vero problema, per cui godete di questa buona giornata. Sagittario, in vista un viaggio che vi porterà buone soddisfazioni. Capricorno, le stelle sapranno aiutarvi in ogni circostanza. Acquario, coglierete i frutti di quanto seminato in precedenza. Pesci, tutto diventerà più liscio e scorrevole in amore. E anche per questo 22 luglio è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo naturalmente domani. A voi una

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Noemi, con Il cielo in una stanza.

Buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando e grazie per esservi sintonizzati sulle nostre frequenze. Noi siamo pronti a scrivere insieme a voi la colonna sonora di questa giornata, con l'informazione, tanta musica, ma anche l'intrattenimento e le risate delle

0: Sono le 6:01.
1: I santi della giornata, i compleanni famosi degli artisti della musica internazionale ed italiana.
2: Mercoledì 22 luglio 2026 la chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 km del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili. Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morich nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: L'aforisma del giorno.
1: Oggi scelgo le priorità. Più che sceglierle, le riconosco. E le tue hanno già un nome? Martina Mennella.
2: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Jessica Morlacchi e Red Canzian, La donna del mio amico. Un omaggio ai Pooh.

0: Ci piace strapparvi un sorriso di buon gusto ogni giorno con il meglio delle badole online.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound en compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Allora, sapete cosa sono gli umarell, ragazze?
3: Sì.
2: Gli umarell. Gli umarell sono gli anziani che stanno davanti ai cantieri.
3: Le braccia si mettono dietro la schiena. Esatto. E guardi il cantiere.
2: Guardi il cantiere, mi raccomando, è importante.
3: Se sei in pensione.
2: La posizione delle mani.
3: Esatto.
2: Cioè, una mano deve contenere l'altro polso.
3: Chiaro.
2: Cioè, proprio è quella roba lì. Così fai anche l'esercizio con la schiena. Allora,
3: chiaro,
2: un comune.
3: Stai bene dritto.
2: Assolutamente. Vanno lì, vanno davanti ai cantieri, dicono no, ma quella roba non la state facendo bene. Rompono anche un po' le balle. Gli operai che stanno facendo lì.
3: Cofeve, cosa
2: fanno perdere tempo in alcuni casi. Ma c'è un comune nel Monzese che ha deciso di dargli proprio il patentino e di ingaggiarli proprio per
4: controllare che si lavori.
2: Brava, per fare i controlli. Quindi su che cosa li mandano a fare i controlli? La cura del verde pubblico.
3: Sì.
2: Però quella gli vuole un po' andata male.
3: Sì.
2: Io
3: tu sei giovane ancora.
2: Subito lo voglio fare. Immediatamente, sai che bello,
3: tu
2: vai in giro.
3: Proprio
2: allora, già la camminata è quella.
3: Sì.
2: La camminata ce l'ho già, quella da pensionato.
3: Ce l'ho. E anche il tritamento
2: di marroni.
3: Come stile, sei un bel marronato.
2: Assolutamente, marronaio. Poi possono controllare stato di strade, marciapiedi, la pubblica illuminazione.
3: Sì.
2: Ma quel lampione lì non va bene. Cioè, lampione
3: siamo su Macuni.
2: Qui siamo nel Monzese, però. Datemi il patentino. Come si dice ad onore? Non troverete una persona più anziana di me. Non la troverete una persona.
3: Tu sei già anziano dentro e quindi potresti cominciare. Non hai ancora 50 anni, potresti già far quello.
2: Che bello.
3: Sai cosa ti vedrei bene anche a fare? Sai quei volontario lì che fa attraversare i bambini che vanno a scuola?
2: Sì, il vigile urbano mi sarebbe piaciuto tantissimo, effettivamente.
3: No, no.
2: L'importante è la paletta.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
5: Ho conosciuto una ragazza e a questo punto devo dedicare una canzone, è partita questa e mi sembra
3: sei
5: bene.
3: Impazzito, ma non guarda, ti esponi già,
5: dici
3: ma
5: che
4: ti esponi, cioè,
3: ok, d'accordo,
5: no, ok, ho capito, è una
3: che
5: promessa,
3: tu esageri,
5: è una promessa d'amore, non vuol dire che ti amerò per forza, vuol dire che mi impegnerò nel farlo, io ci provo, guarda, poi se va bene va bene, se no,
3: ma tu veramente,
5: secondo me,
3: io devo starti più vicino, ma che devo imparare. Io devo imparare, cioè tu ed io che siamo sempre qui inchiodate, che per fare mezzo passo, per fare un mezzo passo nella vita diciamo no deve farlo lui, no? E poi continuiamo a dire no per carità, adesso vediamo se lui chiama, se lui risponde, se lui... Cioè questa qui ne conosce una, te amare non vuol dire ti amerò.
5: Bisogna partire con dei buoni presupposti, mica dei brutti presupposti.
3: Ma quando l'hai conosciuta questa qua?
5: Questo sabato. Lei è una conoscenza, siamo ancora in fase preliminare, però vabbè, bisogna pensare positivo, no? Sempre.
3: Guarda che io e lei ormai ci capiamo, basta che io faccio così.
6: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: tra i pianeti un po' confusi e le costellazioni in fermento, vediamo cosa ne esce fuori insieme all'oroscopo del giorno. Segno per segno,
1: l'oroscopo del giorno. 22 luglio torna l'appuntamento con le stelle, diamo un'occhiata segno per segno a quello che prospettano gli astri per noi. Ariete, siate più comprensivi verso le esigenze del partner. Toro, con un pizzico di diplomazia in più otterrete eccellenti risultati. Gemelli, le stelle giocheranno a vostro favore. Momenti propizi. Cancro, la giornata si presenta alquanto faticosa. Relax è la parola d'ordine. Leone, oggi il sole farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Vergine, agite con anticipo per piazzarvi in posizioni privilegiate. Bilancia, certi atteggiamenti rischiano di essere male interpretati. Scorpione, nessun vero problema, per cui godete di questa buona giornata. Sagittario, in vista un viaggio che vi porterà buone soddisfazioni. Capricorno, le stelle sapranno aiutarvi in ogni circostanza. Acquario, coglierete i frutti di quanto seminato in precedenza. Pesci, tutto diventerà più liscio e scorrevole in amore. E anche per questo 22 luglio è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo naturalmente domani, a voi una buona giornata.
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi, le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio

0: Ben ritrovati su Radio Piemonte Sound, amica radio. Qualche pillola di buon umore e cercheremo di strapparvi un sorriso con il meglio delle badole online.
1: Anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.

0: come si fa per essere, diciamo così, seducenti. Allora, anche tu però, Carmen, stai attenta e non puoi perderti queste lezioni, perché sennò io sono già avanti.
1: No, a dirlo prima che avremmo avuto un frate cappuccino che ci instradava.
2: La seduzione.
0: Vai avanti, ti prego.
2: L'effetto dei capelli, ecco, no? Se quando
0: lì.
2: Hai finito di arricciarteli, devi tirarli su e farti uno chignon.
0: Ah, ok.
2: Il seno in fuori, se ti fai lo signor, la vita si assottiglia.
0: Allora, mia mamma, quando ero piccola, mi diceva: te fungo il pucio.
2: Il pucio.
0: O la tumatica.
1: Esatto.
0: Perché si diceva...
1: Però scusa, dobbiamo stare sempre con le braccia alzate, perché
2: sì,
1: se la vita si assottiglia.
2: Perché così si assottiglia.
1: Quindi
2: vita.
1: Stiamo un quarto d'ora,
2: esatto,
1: con le braccia alzate.
2: Esatto.
0: Problema.
1: No,
0: non
1: sai
0: è un problema.
1: Magari mangi un po' prima, il giorno prima.
0: No, è il mouse che lo muove. Però...
2: Vabbè, guai a toccarsi le ciglia. Guai, perché è un gesto poco seducente e mostra narcisismo.
1: Ah sì?
2: Camminate affondando le mani
0: nelle
2: tasche.
0: Stai su con le braccia, se no su, su. E poi
2: inclinate la testa a sinistra, sembra di giocare a Twister, ragazzi.
1: Così?
0: Sì.
2: E poi la gestualità del viso, dita incrociate, quindi e mento appoggiato sopra.
1: No, dita incrociate, no, qui contro la spiga, no, secondo me.
2: Ad angolo retto, scusate, polsi piegati ad angolo retto.
0: Ah, così, così, quando
1: così.
0: Sei,
1: ah,
0: quando
1: così.
0: Sei a cena.
2: Esatto, esatto.
1: Ah, sì.
2: Bon, siete pronte.
1: Vabbè.
2: Io non posso perché sono frate cappuccino, ma voi da adesso potete partire a sedurre.
0: I tuoi consigli
2: portano bene, molto bene. Sì.
3: Il meglio del meglio delle Badole online.
4: Le falene della farina, che ogni volta che le trova mia moglie dentro la farina dice: ma secondo te possiamo ancora usarla? Ma se tacciamola, guarda, adesso si può addirittura mangiare.
1: Se tacciamola, tutto sommato, tutto sommato, cosa vuoi che sia ormai?
4: Sì,
1: il problema delle farfalle è finito.
4: Ma sì.
0: Se tacciamola.
1: Se tacciamola.
4: Sì, se tacciamola, perché insomma un po' schifo mi fa quella roba lì, però insomma vuoi mica buttar via un sacco intero di farina.
1: E metti l'olio essenziale di lavanda, no?
4: Nella farina.
1: No. Dove riponi le farine?
4: Ho capito, non lo sapevo.
3: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole online.

0: tanta voglia di regalarvi un sorriso. Volevamo portare il buon umore al vostro mattino in qualunque luogo foste, a casa, in automobile o al lavoro. Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia.
1: Su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: tutte le curiosità, tutti gli eventi storici, le ricorrenze di questa giornata insieme al nostro Francesco Cataldo.
1: Mercoledì 22 luglio 2026 la chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 chilometri del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili. Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morich nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: e l'appuntamento con le stelle, con l'astrologia e su come sarà la nostra giornata secondo l'oroscopo del giorno.
1: Il 22 luglio torna l'appuntamento con le stelle, diamo un'occhiata segno per segno a quello che prospettano gli astri per noi. Ariete, siate più comprensivi verso le esigenze del partner. Toro, con un pizzico di diplomazia in più otterrete eccellenti risultati. Gemelli, le stelle giocheranno a vostro favore. Momenti propizi. Cancro, la giornata si presenta alquanto faticosa. Relax è la parola d'ordine. Leone, oggi il sole farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Vergine, agite con anticipo per piazzarvi in posizioni privilegiate. Bilancia, certi atteggiamenti rischiano di essere male interpretati. Scorpione, nessun vero problema, per cui godete di questa buona giornata. Sagittario, in vista un viaggio che vi porterà buone soddisfazioni. Capricorno, le stelle sapranno aiutarvi in ogni circostanza. Acquario, coglierete i frutti di quanto seminato in precedenza. Pesci, tutto diventerà più liscio e scorrevole in amore. E anche per questo 22 luglio è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo naturalmente domani. A voi una

0: Allegria, simpatia, chiacchiere e buona musica con il meglio delle Madole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Madole Online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le Madole Online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri disc di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparvi un sorriso.

0: treno, sei lì nel loop della stazione, no? E come fare? Facciamo due battute. Ma cosa facciamo due battute? Quando perdi un amore c'è fiumi di lacrime. Io ho fatto dei cine pazzeschi. Anche lei non ha scherzato, però, eh.
1: Posso dire che anche perdere un treno ti provoca fiumi di lacrime? Posso anche dirlo questa cosa?
0: Sì,
1: qua.
0: Adesso.
2: Per uscire dal loop della stazione, dicono gli esperti, perché poi sulla carta è facile, quelli che insegnano, che sanno sempre tutto loro, è importante focalizzarsi sul perché non siamo saliti su quel treno. Non è che uno deve continuare a dire, sì, ho perso il treno, sì, uno deve chiedersi, ma perché, sì, poi?
0: E magari hai voluto scendere a un certo punto, no?
2: Può per succedere. Dire.
0: Poi ci sono le volte che ti hanno buttato anche giù dal treno, che in corsa, in corsa, quando il treno andava ancora e tu dici, porco giù.
1: Ci sono quelle volte che la prossima stazione è tra 100 km e tu vorresti tirare il freno d'emergenza pur di scendere, c'è anche quello.
0: Sì, sì. Io per esempio ci metto sempre un po' a scendere, devo dire, no? Poi quando sono scesa, una rabbia per non averlo fatto prima. E se ti lascia, lo sai che si fa.
1: Se
0: proprio.
1: Ti lasci non vale. Scusa, ma questo lo diceva l'altro. Abbi pazienza.
0: Julio,
1: il grande Julio.
2: È il pirata dell'amor.
0: Lui tradiva, faceva, brigava, però poi si aspettava sempre che uno rimanesse lì. Hai capito? Come una betè ad aspettare.
2: No, perché l'uomo tradisce a metà.
1: Vero, vero, io anche di statura tradisco a metà. Allora.
0: Perché l'uomo ragiona dalla cintura in giù.
1: Cioè, vabbè, allora è metà della metà, posso dire, in questo caso. Ma lo diceva anche il grande Albano, scusate, un bicchiere di vino con un panino e la felicità.
0: Quindi. È vero, Romina Power.
1: Sì, questo è vero, però anche con la Hunziker te dirò che, insomma.
0: No, ma voglio dire, devi avere la Romina Power se sei Albano. Ma sei pirla stamattina, tu? Solo pirla sul serio. Solo stamattina. Sì, solo stamattina.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Laura Pausini che omaggia Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita.

0: Sono le 7:02.
1: Buongiorno e grazie a voi che ci state ascoltando. Ora 2 minuti per l'informazione. Ci colleghiamo con l'agenzia stampa nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine, chiede verità e dice: una violenza inaccettabile, irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. La segretaria del PD Schlein invece afferma: lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. È morta la bambina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola di origini marocchine scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel pomeriggio un bambino di 1 anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare la capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il tempo di una canzone con Edoardo Bennato ogni settimana e poi ancora spazio di informazione a carattere locale.
4: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento per questo mercoledì 22 luglio con i titoli di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo come sempre dal quotidiano La Stampa, che potete trovare quest'oggi in edicola. In apertura, la vendemmia con il marchio contro caporalato e sfruttatori. L'appello del prefetto a imprese contro terziste, aziende vitivinicoli, e presentato il nuovo protocollo d'intesa. Langhero Ero, un esempio certificato di sostenibilità etica, economica e sociale. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata al in viaggio con Occitamo, dalle borgate alpine scende negli spazi culturali della città di Saluzzo. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato a un'ampia intervista a Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC, che dichiara: le nostre risposte al territorio al centro resta la comunità. Dalla nomina del nuovo direttore generale alla sede parla appunto il presidente di Fondazione CRC. Fondamentale garantire la gestione indipendente del patrimonio dell'istituzione. E poi ancora dice: il nome del nuovo direttore generale non lo decido io, abbiamo scelto di appoggiarci a società esterne. Per quanto riguarda la sede, al momento non c'è nulla se non una proposta del proprietario della prefettura. E poi ancora: rispondere alle critiche, sono un uomo concreto, rispondo con i fatti, magari è un limite. E per concludere, al centro c'è sempre la comunità, ci sono le persone, la fondazione è questo, parlano i numeri. Andiamo oltre, voltiamo pagina 34, la regione, i conti in ordine, ma la Corte avverte, ritardi nei pagamenti e troppe partecipate. Parifica del rendiconto generale del 2025, arriva la promessa del governatore Cirio, sconto sull'IRPEF per la fascia intermedia. Approvata la diminuzione di spesa per i gettonisti, i pagamenti tempestivi ai fornitori, l'utilizzo del 100% dei fondi del PNRR. La giunta dovrà studiare una soluzione per rimpiazzare il bollo auto. In 7 anni il grattacielo ha perso 300 milioni di euro in entrate in cassa. Poi ancora la polemica sui fondi della regione per sprecare acqua e produrre neve, dal bando oltre 20 milioni di euro destinati alla Granda. Voltiamo pagina, la vendemmia buona certificata dal mercato contro il caporalato. Viene approfondito il titolo di apertura con le dichiarazioni del prefetto: qualifichiamoci, rendiamo le langhe e il roero un modello riconosciuto e certificato di sostenibilità etica, economica e sociale. Poi ancora un'iniziativa nata come risposta unitaria e sinergica per promuovere il lavoro regolare e trasparente, condizioni abitative dignitose, trasporti sicuri e una reale formazione. Troviamo anche le dichiarazioni del presidente Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio: le aziende vitivinicoli del territorio potranno così avvalersi di imprese conto terziste iscritte nell'elenco quali partner certificati per il lavoro delle vigne. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. Ho dato 2 schiaffi alla mia ex compagna, ma soltanto una volta. L'imputato per maltrattamenti alla donna ha negato altri fatti. In lacrime: mi manca mio figlio, non lo vedo da 2 anni. Queste le sue dichiarazioni. Sempre a pagina 36, arrestati i 3 autori del furto di rame nel cimitero, l'episodio a Racconigi. E poi ancora la peste suina, ecco la mappa dei comuni in zone critiche, i cinghiali infetti. Voltiamo pagina, ceduto al comune l'ex hotel da demolire, sparirà quella brutta colata di cemento. I proprietari hanno donato a Monterosso Grana la storica torre medievale, che verrà trasformata in un belvedere per i turisti. E poi ancora lo storico palazzo Chiodo, pronto a trasformarsi in 21 alloggi di pregio. Approvato alcuno il progetto esecutivo di riqualificazione. La soprintendenza ha dato il nulla osta, ora la fase di appalto. 2,4 milioni la cifra pagata dalla società Olivero per aggiudicarsi il palazzo con asta pubblica dal comune. 4 i piani del palazzo con un cortile, 2 ordini di logge e torri, 1 scalone monumentale, scale affrescate e stuccate. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi, mercoledì 22 luglio. Vediamo le aperture dal web con i quotidiani online. Targato CN per Claudio Conterno, sul vino servono nervi saldi, le langhe hanno ancora molte carte da giocare. Il già presidente CIA Cune, responsabile regionale del settore vino di CIA Piemonte, invita a non trasformare il rallentamento dei consumi in una crisi irreversibile. Vediamo Cuneodice.it in apertura ancora il caso del gioielliere di Grinzane Cavour, Mario Roggero, parla Mariangela Roggero, il giorno dopo il Far West e adesso non c'entra con mio marito. La moglie del gioielliere parla della riapertura del negozio. A mia figlia dico: siamo in prima linea, e aggiunge: c'è un nuovo video sulla colluttazione con i banditi. Passiamo a Cuneo24.it in primo piano, in copertina. Cuneo, il caldo estremo, dai parchi ai rifugi antiaerei, la città cerca le sue oasi climatiche. Discusse in consiglio comunale l'interpellanza del consigliere Sturlese sui rifugi climatici, un sistema di spazi gratuito per proteggere i cittadini, soprattutto gli anziani, dalle ondate di calore. Vediamo ancora Idea Web TV in apertura. Il dottor Manuel Burdese, il nuovo direttore della struttura complessa di nefrologia e dialisi dell'ASL CN2, incarico assunto a decorrere dal 1 luglio del 2026. Con l'informazione per il momento è tutto.

0: 7:17, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, un buon inizio di mattinata, oggi mercoledì 22 luglio e come sempre vi accompagniamo in queste prime ore del mattino, nel corso della mattinata e di tutta la giornata, appunto in nostra compagnia su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Cominciamo questa mattinata, lo facciamo come sempre con le nostre immancabili rubriche, scoprendo ciò che si cela dietro questo 22 luglio, le curiosità, le ricorrenze e i fatti storici, nonché i compleanni dei personaggi. Personaggi famosi, lo facciamo con Francesco Cataldo e l'Almanacco.
1: Mercoledì 22 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 km del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili. Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio, nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola, nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi e 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Moric nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: L'aforisma del giorno.
3: La bellezza salverà il mondo. Fedor Dostoevskij.

0: A Little Prayer. E a proposito di curiosità, proprio 57 anni fa, il 22 luglio del 1969, in un parcheggio della città di Detroit, la polizia arrestava proprio la cantante per disturbo della quiete pubblica e condotta disordinata. Andiamo avanti con la nostra mattina, ancora le nostre rubriche. Vi proponiamo il meglio delle badole online, che quest'anno celebrano 25 anni di storia. Programma cult della nostra radio, di Radio Piemonte Sound, che di anni ne fa 50. Quindi per celebrare questi importanti traguardi, ogni mattina vi proponiamo il meglio del meglio delle badole online per ripercorrere la storia di questo programma.
1: Chi lo sa, se pensa al mio destino.
2: Nel 50° compleanno

0: pietre preziose, renderà unica e regionale la tua acconciatura. Oh, ogni sì. mese il tuo fiore, il suo fiore prediletto. Lasciati guidare dalla stagione. Vedo arrivare con un fiore in testa. Mi portano a casa.
1: Vabbè, ma credo...
0: Non guidare, Luisella, non guidare, perché
1: visto che sei tu c'è da aspettarsi un po' di tutto, nel senso sei abbastanza originale, non è che poverino.
0: No, adesso vado a prendere un fiore, me lo caccio nei capelli, chiamate il 118.
2: Le badole online, chiacchiere e buona musica.
3: Quella lacrima sul viso.
0: Allora, io intanto voglio farvi una domanda a bruciapelo. Quante volte, se vi è successo nella vita, quello che dice questa canzone, no? Che praticamente ti piace una persona ma non hai il coraggio di dirglielo.
4: Tutti i giorni.
0: Se tua moglie ti ascolta, arrivi a casa stasera.
1: È per quello che sei Bobby solo.
0: No, lui non è solo, lui è accompagnato.
1: Infatti, tra l'altro, quindi... Bravo, Mauro.
0: Bobby...
5: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Padole Online, su Radio Piemonte Sound.

0: Oggetto.
1: Alessandro Amoroso insieme a Serena Brancale con Serenata, diciamo, è stata un po' la canzone della scorsa estate del 2025. Ci hanno accompagnato alle 7.30 esatte di questo mercoledì 22 luglio, dunque al tempo dell'informazione, al momento dell'informazione, con la redazione nazionale che ci dà le ultime dall'Italia e dal mondo. Ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
3: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
2: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
2: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine, chiede verità e dice: una violenza inaccettabile, irresponsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. La segretaria del PD Schlein invece afferma: lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. È morta la bambina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola di origini marocchine scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel pomeriggio un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare la capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.
1: E dopo questa canzone ancora spazio all'informazione con i titoli di cune della nostra provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per questo mercoledì 22 luglio sul quotidiano La Stampa, che potete trovare quest'oggi in edicola. In apertura la vendemmia con il marchio, contro caporalato e sfruttatori, l'appello del prefetto a imprese, conto terziste e aziende vitivinicoli, presentando il nuovo protocollo d'intesa. Langhero era un esempio certificato di sostenibilità etica, economica e sociale. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata ad Occitamo, il viaggio con Occitamo dalle borgate alpine scende negli spazi culturali della città di Saluzzo. Voltiamo pagina, al primo piano troviamo un'ampia intervista a Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC, che dichiara: le nostre risposte al territorio, al centro resta la comunità. Fondamentale garantire la gestione indipendente del patrimonio dell'istituzione. Poi ancora il nome del nuovo direttore generale: non lo decido io, abbiamo scelto di appoggiarci a società esterne. Per quanto riguarda la sede, al momento non c'è nulla se non una proposta dal proprietario della prefettura. Poi ancora: rispondere alle critiche, sono un uomo concreto, rispondo con i fatti, magari un limite. E per concludere, al centro c'è sempre la comunità, ci sono le persone, la fondazione è questo, parlano i numeri. Andiamo oltre a pagina 34, la regione: conti in ordine ma la corte avverte, ritardi nei pagamenti e troppe partecipate. Parifica del rendiconto generale del 2025, arriva la promessa del governatore Cirio, che dichiara sconto sull'IRPEF per la fascia intermedia. Approvata la diminuzione di spesa per i gettonisti, pagamenti tempestivi ai fornitori e l'utilizzo al 100% dei fondi del PNRR. La giunta dovrà studiare una soluzione per rimpiazzare il bollo auto. In 7 anni il grattacielo ha perso 300 milioni di euro di entrate in cassa. Voltiamo pagina, la vendemmia buona certificata dal marchio contro il caporalato, viene approfondito a pagina 35 il titolo di apertura con le dichiarazioni del prefetto. Qualifichiamoci, rendiamo le langhe e il roero un modello riconosciuto e certificato di sostenibilità etica, economica e sociale. Troviamo poi le dichiarazioni di Mariano Savastano, appunto il prefetto di Cuneo, che ancora dice: un'iniziativa nata come risposta unitaria e sinergica per promuovere il lavoro regolare e trasparente, condizioni abitative dignitose, trasporti sicuri e una reale formazione. Troviamo poi anche le dichiarazioni di Luca Crosetto, il presidente della Camera di Commercio di Cuneo, che dice: le aziende vitivinicoli del territorio potranno così avvalersi di imprese conto terziste iscritte nell'elenco, quali partner certificati per il lavoro in vigna. Voltiamo pagine e passiamo alla cronaca. Ho dato 2 schiaffi alla mia ex compagna, ma soltanto una volta. L'imputato per maltrattamenti alla donna ha negato altri fatti in lacrime e dichiara: mi manca mio figlio, non lo vedo da 2 anni. Sempre a pagina 36, arrestati i tre autori del furto di rame nel cimitero. Questo è l'episodio avvenuto a Racconigi. E poi ancora la peste suina. Ecco la mappa dei comuni in zone critiche, cinghiali infetti. A pagina 37, ceduto al comune l'ex hotel da demolire, sparirà quella brutta colata di cemento. I proprietari hanno donato a Monterosso Grana la storica torre medievale, che verrà trasformata in un belvedere per i turisti. E poi ancora lo storico palazzo Chiodo, pronto a trasformarsi in 21 alloggi di pregio. Approvato a Cuneo il progetto esecutivo di riqualificazione, la soprintendenza ha dato il nulla osta, ora la fase di appalto. 2,4 milioni la cifra pagata dalla società Olivero per aggiudicarsi il palazzo con asta pubblica dal comune. 4 i piani del palazzo con un cortile, 2 ordini di logge torri, 1 scalone monumentale, scale affrescate e stuccate. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Vediamo ancora l'apertura dal web con i quotidiani online. Tragedia nella notte a Cuneo, muore 25enne in un incidente sulla SP25. Il giovane è uscito di strada mentre rientrava a casa. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. Cuneodice.it in apertura la cronaca. Mariangela Roggero, il giorno dopo il Far West e adesso non c'entra con mio marito. La moglie del gioielliere parla della riapertura del negozio. A mia figlia dico: siamo in prima linea. Aggiunge: c'è un video nuovo della colluttazione con i banditi. Cuneo24.it in copertina: Cuneo e il caldo estremo, dai parchi ai rifugi antiaerei la città cerca le sue oasi climatiche. Discussa in consiglio comunale l'interpellanza del consiglio Strulli Pugliese sul rifugio climatici, un sistema di spazi gratuiti per proteggere i cittadini, soprattutto gli anziani, dalle ondate di calore. Idea Web TV in apertura, il dottor Manuel Burdese, il nuovo direttore della struttura complessa di nefrologia e dialisi dell'ASL CN2, incarico assunto a decorrere dal 1 luglio del 2026. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Nostra mattinata insieme per questo mercoledì 22 luglio, e come sempre lo facciamo dopo l'informazione, dopo la musica, con le nostre rubriche. Abbiamo già sentito l'almanacco, abbiamo già ascoltato quelle che sono le curiosità che si nascondono dietro questo 22 luglio. Scopriamo però anche cosa ci aspetta e che tipo di giornata sarà secondo l'astrologia con l'oroscopo del giorno.
1: Il 22 luglio torna l'appuntamento con le stelle, diamo un'occhiata segno per segno a quello che prospettano gli astri per noi. Ariete, siate più comprensivi verso le esigenze del partner. Toro, con un pizzico di diplomazia in più otterrete eccellenti risultati. Gemelli, le stelle giocheranno a vostro favore. Momenti propizi. Cancro, la giornata si presenta alquanto faticosa. Relax è la parola d'ordine. Leone, oggi il sole farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Vergine, agite con anticipo per piazzarvi in posizioni privilegiate. Bilancia, certi atteggiamenti rischiano di essere male interpretati. Scorpione, nessun vero problema, per cui godete di questa buona giornata. Sagittario, in vista un viaggio che vi porterà buone soddisfazioni. Capricorno, le stelle sapranno aiutarvi in ogni circostanza. Acquario, coglierete i frutti di quanto seminato in precedenza. Pesci, tutto diventerà più liscio e scorrevole in amore. E anche per questo 22 luglio è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo naturalmente domani. A voi una buona

Mercoledì 22 luglio 2026 la chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, "can che abbaia non morde", è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Paris-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 km del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: "Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili". Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Moric nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: E Little Tony ci accompagna alle 8.01 e quindi al momento dell'informazione con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Passiamo subito la linea alla redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Non si placa lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi al 50% sulla maggior parte dei beni importati dal paese confinante, dal vino alle mazze da golf al cemento. Una misura che entrerà in vigore tra 30 giorni se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie e che interesseranno circa 20 miliardi di dollari di merci canadesi. In risposta il premier Mark Carney ha avanzato una serie di proposte dettagliate e complete per risolvere la controversia e modernizzare l'accordo.
1: In Italia, dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. La segretaria della PD Schlein invece afferma che lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza affermando che chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati.
2: Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'ANM richiamando a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in un carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa intanto torna a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vicepremier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere.
1: Un uomo di 60 anni avrebbe abusato in almeno 4 occasioni di una bimba di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione della GIP del Tribunale di Avellino, che ha convalidato le indagini coordinate dalla procura guidata dal facente funzione.
2: Arriva all'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale, e sono Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporali al centro-sud.
1: Siamo allo sport. Il presidente del Federcalcio Giovanni Malagò conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. Ci sono aspetti finanziari e budget, dire che c'è da stringere i denti e dire poco. Si sono fatte delle eccezioni, ha detto Malagò. In merito alla panchina azzurra interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, che ha parlato a Sky Sport della scelta del prossimo CT dell'Italia. Sentiamolo.
3: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra.
2: E con le parole di Abodi è tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone e poi diamo anche spazio ai titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Terzo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia per questo mercoledì 22 luglio, in apertura del quotidiano La Stampa, la vendemmia con il marchio contro caporalato e sfruttatori, l'appello del prefetto a imprese conto terziste e aziende vitivinicoli presentando il nuovo protocollo d'intesa Langhero Ero, un esempio certificato di sostenibilità etica, economica e sociale. La foto di apertura di quest'oggi dedicata a Occitamo, in viaggio con Occitamo dalle borgate alpine, scende negli spazi culturali della città di Saluzzo. Voltiamo pagina, il primo piano, troviamo un'ampia intervista a Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC. Le nostre risposte al territorio, al centro resta la comunità. Dalla nomina del nuovo direttore generale alla sede parla appunto il presidente di Fondazione CRC, fondamentale garantire la gestione indipendente del patrimonio dell'istituzione. Poi dall'intervista emerge il nome del nuovo direttore generale, non lo dico io, abbiamo scelto di appoggiarci a società esterne. E poi ancora dichiara, per quanto riguarda la sede al momento non c'è nulla se non una proposta dal proprietario della prefettura. E poi ancora rispondere alle critiche, sono un uomo concreto, rispondo con i fatti, magari è un limite. Poi per concludere, al centro c'è sempre la comunità, ci sono le persone, la fondazione è questo, parlano i numeri. Voltiamo a pagina, regione, conti in ordine ma la corte avverte ritardi nei pagamenti e troppe partecipate. Parifica del rendiconto generale del 2025, arriva la promessa del governatore Cirio, sconto sull'IRPEF per la fascia intermedia, approvate la diminuzione di spesa per i gettonisti, i pagamenti tempestivi ai fornitori e l'utilizzo al 100% dei fondi del PNRR. La giunta dovrà studiare una soluzione per rimpiazzare il bollo auto, in 7 anni il grattacielo ha perso 300 milioni di euro di entrate in cassa. Poi ancora la polemica sui fondi della regione per sprecare acqua e produrre neve, dal bando oltre 29 milioni di euro destinati alla Granda. A pagina 35 viene approfondito il titolo di apertura, la vendemmia buona certificata dal marchio contro il caporalato. Il prefetto dichiara, qualifichiamoci, rendiamo le Langhe e il Roero un modello riconosciuto e certificato di sostenibilità etica, economica e sociale. E poi ancora le parole di Mariano Savastano, prefetto di Cuneo, un'iniziativa nata come risposta unitaria e sinergica per promuovere il lavoro regolare e trasparente, condizioni abitative dignitose, trasporti sicuri e una reale formazione. Troviamo poi anche le dichiarazioni del presidente della Camera di Commercio Luca Crosetto, le aziende vitivinicoli del territorio potranno così avvalersi di imprese conto terziste iscritte nell'elenco quali partner certificati per il lavoro in vigna. Voltiamo pagina e passiamo alla cronaca, ho dato 2 schiaffi alla mia ex compagna ma soltanto una volta, l'imputato per maltrattamenti alla donna ha negato altri fatti, in lacrime ha dichiarato mi manca mio figlio, non lo vedo da 2 anni. Sempre a pagina 36, arrestati i tre autori del furto di rame nel cimitero, l'episodio a Racconigi. E poi ancora la peste suina, ecco la mappa dei comuni in zone critiche, i cinghiali infetti. A pagina 37, ceduto al comune l'ex hotel da demolire, sparirà quella brutta colata di cemento, i proprietari hanno donato a Monterosso Grana la storica torre medievale che verrà trasformata in un belvedere per i turisti. E per concludere ancora un titolo, lo storico Palazzo Chiodo pronto a trasformarsi in 21 alloggi di pregio, ha approvato da Cuneo il progetto esecutivo di riqualificazione, la soprintendenza ha dato il nulla osta, ora la fase di appalto, 2,4 milioni la cifra pagata dalla società Olivero per aggiudicarsi il palazzo con asta pubblica dal comune, 4 invece sono i piani del palazzo con un cortile, 2 ordini di logge torri, uno scalone monumentale, scale affrescate e stuccate. Vediamo adesso le aperture dal web con i quotidiani online di Cuneo e della nostra provincia. In apertura di Targato CN la cronaca con la tragedia nella notte a Cuneo, muore 25enne in un incidente sulla SP25, il giovane è uscito di strada mentre rientrava a casa, inutili tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. Cuneodice.it in apertura anche in questo caso la cronaca con Mariangela Roggero, il giorno dopo il Far West e adesso non c'entra con mio marito, la moglie del gioielliere parla della riapertura del negozio, a mia figlia dico siamo in prima linea e aggiunge c'è un nuovo video sulla colluttazione con i banditi. Cuneo24.it anche in questo caso si aggiorna all'apertura di home page, in primo piano troviamo lo schianto fatale nella notte, muore un 25enne, l'incidente è avvenuto alle ore 2 2 di questa notte sulla SP25 in via Villa Falletto. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV. Il dottor Manuel Burdese, il nuovo direttore della struttura complessa di nefrologia e dialisi dell'ASL CN2, incarico assunto a decorrere dal 1 luglio del 2026. Con l'informazione per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: c'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: I'm love, I never love this way again.
2: Vi suggerisce qualcosa? A me non molto, fatta così. Sono un po' caro.
3: Che cattivo.
2: Sono caro, diminutivo di Carogna.
0: Dai, non l'ho fatta male.
3: No, ci assomigliava.
2: Ha un'altra canzone forse. Luisella, mi stai guardando malissimo.
0: Sono disperata, ce l'ho proprio messa tutta. Voglio dire una cosa, domani non si cuce, se non volete avere disturbi della vista, ve lo dico già oggi, non bisogna lavorare mai all'uncinetto. Voi che
3: mamma, hai sentito? Domani niente.
2: E poi perché oggi è Santa Maglia, quindi non domani.
0: Oggi è Santa. Brava Andrea, oggi è Santa Maglia e non domani.
4: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
5: Simpatia delle Badole ti conquisterà.
0: Che si è affacciato Jack a un microfono, ci dovrà dire qualcosa?
3: Sì, arrivo dalla parte tecnica, vedi che ho in mano i cacciaviti.
0: Sì, ha smontato una cosa, ha detto adesso andava, e poi dopo un secondo sono... No, l'ho rimontata un po' più.
2: No, è bello, hai aggiustato quella cosa? Sì, l'ho aggiustata, non funziona.

0: 23 di questo mercoledì 22 luglio, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto e benvenuti o bentornati se vi siete appena collegati sulle nostre frequenze. Diamo ancora spazio alla musica con Clara, Prima Donna, ma prima qualche istante di pubblicità su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio dal cuore musicale.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

partecipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

0: sei. Jack Johnson con Rodeo Clowns ci ha accompagnato all'appuntamento con l'informazione. Diamo la linea alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Due minuti per l'informazione Italia-Mondo.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. Undicesima notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
3: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale che conta l'undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
2: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. La donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
4: Vorrei aprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
2: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Italia divisa in due dall'andamento del meteo, con allerta per temporali al nord e caldo intenso al sud, ma l'ondata di temperature record lascia in eredità incendi e siccità. In Sicilia evacuate famiglie intere per un rogo a Castronovo, autobotti in diversi comuni della pianura padana per la secca del fiume Po. Nicola Compagnone.
5: Complici le alte temperature di questi giorni, la forte ondata di siccità e in alcuni casi la mano dei piromani, l'emergenza incendi continua a interessare diverse aree d'Italia. Le situazioni più critiche si registrano soprattutto nel centro-sud e nelle isole maggiori, con numerosi interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile per contenere i roghi. La Sicilia resta la regione più colpita, devastante incendio a Castronovo nel Palermitano. Diverse abitazioni sono state anche evacuate, le fiamme hanno consumato ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. In Calabria fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenza anche in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Le fiamme investono anche larghe zone di Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Liguria e Piemonte. Le alte temperature e il vento stanno rendendo più difficili le operazioni di spegnimento, con diversi ettari di vegetazione andati distrutti e in alcuni casi evacuazioni precauzionali di abitazioni e strutture turistiche. Emergenza incendi che si somma anche alla siccità. Il fiume poi in sofferenza e le autobotti per l'acqua potabile sono state installate in diversi comuni.
2: Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Al lavoro gli inquirenti per appurare le dinamiche dell'accaduto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugherio verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A6 Torino-Savona si viaggia rilento per lavori tra Marene e Fossano verso Savona. Lungo la statale 20 del Colle di Tenda il traffico è bloccato tra Limone e il confine con la Francia in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Tempo di una canzone e poi spazio l'informazione a carattere locale con i settimanali di Cuneo della provincia.

appuntamento con l'informazione locale, come sempre a quest'ora lo facciamo con i settimanali di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo dalla prima pagina della Fedeltà di Fossano. In apertura, la sicurezza, la politica si confronta con le forze dell'ordine. Migliora la situazione al parco, resta il nodo Movicentro. Poi sempre in prima pagina Roggero, il caso diventa politico, si infiamma il dibattito sul gioielliere di Grinzane Cavour che dovrà scontare una condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Il bastione vandalizzato, mattoni staccati dalle antiche mura restaurate, il gesto incivile che si verifica da qualche tempo. Poi ancora un titolo in prima pagina del settimanale La Fedeltà di Fossano, le strade usate come autodromi, viale Vallauri, via San Michele e corso Filiberto usati come piste. Da diverse zone della città arrivano segnalazioni su auto che scorrazzano. Vediamo adesso anche la prima pagina del Savilianese. In apertura, apre la casa della comunità, nuovo centro medico infermieristico in un'ala dell'ospedale SS Annunziata, come accedervi e come funziona. Poi piccoli cambiamenti pratici, mi sorprendono gli attacchi e a chi cita il Vangelo ricordo il parroco sul caso banchi a San Giovanni a Savigliano. Poi a Racconigi, furti di rame, 3 arresti, colpo al cimitero, trovato furgone con il bottino. Vediamo adesso le aperture dal web con i settimanali online, la guida.it. in prima pagina la politica caccia l'appello del Consiglio contro la riforma, rischio di effetti catastrofici per biodiversità, fauna e ambiente. La Gazzetta d'Alba, in apertura la viabilità, la tangenziale di Alba, ANAS sostituisce giunti di dilatazione, tangenziale chiusa al traffico dalle 12 di sabato 25 alle 5 di lunedì 27 luglio. Il Corriere di Saluzzo, in apertura di home page lo sport, Simone Muratore diventa collaboratore tecnico della Juventus Primavera, il classe 98 di Villa Falletto entra nello staff tecnico di Mister Padoin. Dopo l'esperienza da calciatore nel giovanile e con anche una presenza in Champions League, il Villa Fallettese Simone Muratore entra a far parte dello staff tecnico della Juventus Primavera. Chiudiamo con l'Unione Monregalese, anche in questo caso in apertura di home page troviamo la notizia della tragedia di questa notte, schianto nella notte, incidente mortale a Cuneo, un giovane ha perso la vita finendo fuori strada con l'auto. Questo è quanto accaduto intorno alle 2:18 di questa notte in via Villa Falletto a Cuneo. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora. We'll be right back.

0: Giocala, siamo tornati nel 1983 con Vasco Rossi. E a proposito di passato e di ciò che accadeva nel passato, nella giornata di oggi 22 luglio ce lo racconta Francesco Cataldo con tutte le curiosità e le caratteristiche. A proposito di curiosità, vi faccio una piccola anticipazione perché oggi è il 203° giorno dell'anno e siamo nella 30ª settimana, ma lasciamo appunto spazio a Francesco che ci racconta maggiormente nel dettaglio tutto questo.
1: Mercoledì 22 luglio 2026 la chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Paris-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 km del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili. Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Moric nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: con Grazie Roma in una versione live, l'abbiamo ascoltata perché, come ci ha ben raccontato Francesco Cataldo, 99 anni fa, nel 1927, nasceva ufficialmente l'associazione sportiva Roma. L'incontro fondativo era avvenuto il 7 giugno scorso in via uffici del vicario, senza però una ratifica notarile per via problemi burocratici. Quindi quale miglior modo se non ascoltare Antonello Venditti per celebrare appunto questo importante compleanno per l'associazione sportiva Roma. Andiamo avanti con la nostra mattinata, diamo ancora spazio alla musica, Dua Lipa, Illusion, ma prima qualche secondo di pubblicità su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Illusion ci ha accompagnato alle 8:58, dunque è il momento dell'informazione, di aggiornarci con le ultime dall'Italia e dal mondo, e come sempre lo facciamo con la redazione nazionale, a cui passiamo subito la linea.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana, le parole del CENTCOM, lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea.
1: Intanto non si placa lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi al 50% sulla maggior parte dei beni importati dal paese confinante, una misura che entrerà in vigore tra 30 giorni se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie. Sempre Trump poi fa sapere che vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU, perché ritiene che sia rispettato da tutti nel mondo e che abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres.
2: Nuovo attacco russo dell'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa, utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo noto l'agenzia di stampa TASS, che riprende le forze armate russe. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune.
1: La cronaca. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della bambina marocchina scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, di fronte ai giardini pubblici del capoluogo lariano. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, non è più riemersa dopo essersi immersa nelle acque del lago di fronte al Tempio Voltiano, in corrispondenza dei cosiddetti giardini al lago nel centro della città.
2: In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel tardo pomeriggio un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo.
1: Migliorano le liste d'attesa, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. E il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio. Progressi importanti anche in Liguria.
2: E con questo è tutto, più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo mercoledì 22 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. In apertura la vendemmia con il marchio contro caporalato e sfruttatori. L'appello del prefetto, imprese contro terziste, aziende vitivinicoli presentando il nuovo protocollo d'intesa. Langhero era un esempio certificato di sostenibilità etica, economica e sociale. La foto di prima pagina di quest'oggi sul quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola, è dedicata ad Occitamo. Dalle borgate alpine scende negli spazi culturali della città di Saluzzo. Voltiamo pagina, il primo piano troviamo un'ampia intervista al presidente della fondazione CRC Mauro Gola. Le nostre risposte al territorio, al centro resta la comunità. Dalla nomina del nuovo direttore generale alla sede parla il presidente di fondazione CRC. Fondamentale garantire la gestione indipendente del patrimonio dell'istituzione. Poi ancora dichiara il nome del nuovo direttore generale: non lo decido io, abbiamo scelto di appoggiarci a società esterne. E poi ancora, per quanto riguarda la sede, al momento non c'è nulla se non una proposta del proprietario della prefettura. Poi ancora risponde alle critiche: sono un uomo concreto, rispondo con i fatti, magari è un limite. E per chiudere, al centro c'è sempre la comunità, ci sono le persone, la fondazione è questo, parlano i numeri. A pagina 34 la regione: conti in ordine ma la corte avverte, ritardi nei pagamenti e troppe partecipate. Parifica del rendiconto generale del 2025, arriva la promessa del governatore Cirio, sconto sull'IRPEF per la fascia intermedia. Approvata la diminuzione di spesa per i gettonisti, i pagamenti tempestivi ai fornitori, l'utilizzo al 100% dei fondi del PNRR. La giunta dovrà studiare una soluzione per rimpiazzare il bollo auto. In 7 anni il grattacielo ha perso 300 milioni di euro di entrate in casse. Poi ancora la polemica sui fondi della regione per sprecare acqua e produrre neve. Dal bando oltre 29 milioni di euro sono destinati alla Granda. A pagina 35 viene approfondito il titolo di apertura: la vendemmia buona certificata dal marchio contro il caporalato. Il prefetto: qualifichiamoci, rendiamo le Langhe e il loro aereo un modello riconosciuto e certificato di sostenibilità etica, economica e sociale. Troviamo poi ancora le parole di Mariano Savastano, appunto il prefetto di Cuneo, che dice: un'iniziativa come risposta unitaria e sinergica per promuovere il lavoro regolare e trasparente, condizioni abitative dignitose, trasporti sicuri e una reale formazione. Poi troviamo ancora le parole di Luca Crosetto, il presidente della Camera di Commercio: le aziende vitivinicoli del territorio potranno così avvalersi di imprese contro terziste iscritte nell'elenco quali partner certificati per il lavoro in vigna. A pagina 36 passiamo alla cronaca: ho dato 2 schiaffi alla mia ex compagna ma soltanto una volta. L'imputato per maltrattamenti alla donna ha negato altri fatti in lacrime, dichiarandomi: manca mio figlio, non lo vedo da 2 anni. E poi ancora a pagina 36, arrestati 3 autori del furto di rame nel cimitero, l'episodio accaduto a Racconigi negli scorsi giorni. Voltiamo pagina: ceduto al comune l'ex hotel da demolire, sparirà quella brutta colata di cemento. I proprietari hanno donato a Monterosso Grana la storica torre medievale, che verrà trasformato in un belvedere per i turisti. Poi ancora lo storico palazzo Chiodo, pronto a trasformarsi in 21 alloggi di pregio. Approvato a Cuneo il progetto esecutivo di riqualificazione, la soprintendenza ha dato il nulla osta, ora la fase di appalto. 2,4 milioni la cifra pagata dalla società Olivero per aggiudicarsi il palazzo con asta pubblica dal comune. 4 invece sono i piani del palazzo con un cortile, 2 ordini di logge torri, 1 scalone monumentale, scale affrescate e stuccate. Vediamo ancora le aperture dei quotidiani online alle 9.09 per questo mercoledì 22 luglio. Targato CN apre con la cronaca: la tragedia nella notte a Cuneo, muore 25enne in un incidente sulla SP25. Il giovane è uscito di strada mentre rientrava a casa, inutili tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. Cuneodice.it, in apertura troviamo anche qui la notizia della tragedia avvenuta questa notte: morto un 25enne, il giovane ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada in via Villa Falletto. La medesima notizia la troviamo anche in primo piano su Cuneo24.it. Vediamo quindi l'apertura di Idea Web TV con ancora il dottor Manuel Burdese, che è il nuovo direttore della struttura complessa di nefrologia e dialisi dell'ASL CN2, incarico assunto a partire dal 1 luglio del 2026. Con l'informazione per il momento è tutto.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Annalisa.

0: Fanciulleria e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: E dopo la musica diamo ancora spazio all'informazione, come abbiamo letto durante la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della provincia. Nella mattinata di ieri, martedì 21 luglio, la Camera di Commercio è stato presentato il protocollo d'intesa Alba Lange Roero per la qualificazione etico-legale della filiera vitivinicola. Abbiamo partecipato alla conferenza stampa, abbiamo intervistato il prefetto di Cuneo Mariano Savastano, sentiamo dunque le sue parole ai nostri microfoni.
1: Diciamo innanzitutto una proposta, un progetto, il protocollo di quest'anno che vuole valorizzare, come abbiamo detto, il lavoro buono, le imprese virtuose e che quindi vuole promuovere il territorio. Indubbiamente è forte la finalità di prevenzione e contrasto di ogni forma di sfruttamento del lavoro, in primis di caporalato, ma è altrettanto forte la volontà da parte delle istituzioni, sono tante, le avete sentite, quelle che hanno sottoscritto il protocollo, di essere di aiuto, di ausilio al territorio, alle aziende, sia quelle produttrici di vino, sia quelle che offrono servizi e manodopera, affinché un bellissimo e ricco territorio, dal punto di vista economico, culturale, d'immagine, possa crescere sempre di più. Essendo un'iniziativa d'adesione volontaria, ecco, non ci sono trappole, non c'è la finalità di verificare se si è in regola da i molteplici aspetti che le normative vigenti richiedono. Noi vogliamo far emergere le buone pratiche, vogliamo stimolare le aziende affinché adottino buone pratiche. Avete ascoltato la distinzione tra requisiti minimi, essenziali, obbligatori per poter essere accettati, aderire a questo sistema di qualificazione, e raccomandazioni, buone prassi che vogliamo siano introdotte sempre di più. Quindi non un'operazione di polizia, faccio sempre l'esempio, non andiamo a scavare per accertare irregolarità, ma vogliamo far emergere ciò che di buono c'è sul territorio, e c'è tanto di buono. Quindi la maggioranza delle aziende sono da me invitate ad aderire proprio per partecipare a questo percorso collettivo di crescita e di valorizzazione del territorio.

0: 9.29 abbiamo ascoltato Giuliano Palma insieme ai The Blue Beaters con Black is Black. Appunto, è il momento dell'informazione, delle ultime dall'Italia e dal mondo, come sempre alle 9.30. Quindi la linea passa alla redazione nazionale.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al tempio voltiano. La ragazzina, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori per una vacanza ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. Ha riaperto a Grinzane Cavour, nel Cuneese, la gioielleria di Mario Ruggero, ora in carcere, abbollata a seguito della condanna a 14 anni 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio la moglie e una delle quattro figlie. Il Far West è fuori, non quel che è successo qua, ha detto la donna. Intanto parla l'Associazione Nazionale Magistrati. Clima pesante dopo la sentenza sul caso Ruggero: ai magistrati sono arrivate minacce e insulti solo per aver applicato la legge dello Stato. La crisi in Medio Oriente: undicesima notte di fila di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Teheran colpisce ancora basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata, a patto che Teheran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone. Alta tensione anche in Ucraina: Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinata allo stoccaggio di merci per Kiev. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa TASS, che segue le forze armate russe. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Infine lo sport calcio: resta ancora viva l'ipotesi Pep Guardiola, nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo l'incontro con Maldini e Leonardo è attesa la risposta dell'ex allenatore del City sul progetto Italia. Intanto l'endorsement del presidente FGC Malagò: credo sia importante tenere caldo il dialogo con Guardiola, ha detto. Ci sono aspetti finanziari e budget, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ed è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati, una buona giornata a chi si fosse messo da poco in ascolto. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra corso alla mano e la statale 24 in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia a rilento sulla 6 Torino-Savona, tra Marene e Fossano in direzione Savona. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove si viaggia incolonnati a pedaggio francese in direzione dell'Italia. Segnaliamo poi traffico bloccato sulla statale 20 del Colle di Tenda, tra Limone e il confine con la Francia, in entrambe le direzioni. Infine, per alcuni alberi sulla carreggiata segnaliamo rallentamenti sulla statale 34 del Lago Maggiore a Cannero in direzione Gravellona Toce. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5...
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: E continua la nostra mattinata insieme, entriamo nella mezz'ora in cui raccontiamo, suoniamo i personaggi della musica che in qualche modo sono legati a questo 22 luglio, perché magari è il loro compleanno, o magari perché sono scomparsi in questa data, o l'uscita di un singolo particolare o che ha avuto particolarmente successo. Ma prima di fare ciò scopriamo ancora una volta bene nel dettaglio le caratteristiche e le curiosità che stanno dietro a questo 22 luglio con Francesco Cataldo e l'Almanacco.
1: Mercoledì 22 luglio 2026 la chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 chilometri del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili. Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio, nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola, nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi e 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morich nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

Abbiamo ascoltato gli Eagles con Desperado, perché oggi è il compleanno del cantante e batterista degli Eagles, appunto della band, Donald Hughes Hinley, che è nato nel 47 e dunque gli abbiamo fatto gli auguri suonando Desperado. Un altro compleanno, torniamo però in Italia, torniamo diciamo a casa nostra, lo facciamo con Claudio Santamaria, perché oggi l'attore compie 52 anni, attore che però ha dimostrato in diverse occasioni, come ad esempio più volte sul palco del Festival di Sanremo, di non essere solo un attore ma anche un grande performer e grande cantante. Quindi lo ascoltiamo in questa versione della compagnia.

E rimaniamo in Italia per un altro compleanno, quello di Paolo Frescura, nato il 22 luglio del 1953, cantautore, compositore ed editore musicale, appunto, italiano, di anni dunque ne fa 73, quindi auguri a Paolo Frescura e noi lo suoniamo con Bella Dentro.

0: Prince of Darkness, Ozzy Osbourne ci lasciava un anno fa nel 2025, il 22 luglio del 2025, l'abbiamo ascoltato in questa canzone Ordinary Man insieme a Elton John. Prosegue la nostra mattinata insieme, lo facciamo con l'oroscopo del giorno che ci racconta segno per segno che giornata dobbiamo aspettarci per appunto questo mercoledì 22 luglio, ma prima qualche istante di pubblicità su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Yeah.
5: Sono le 10.

22 luglio torna l'appuntamento con le stelle, diamo un'occhiata segno per segno a quello che prospettano gli astri per noi. Ariete, siate più comprensivi verso le esigenze del partner. Toro, con un pizzico di diplomazia in più, otterrete eccellenti risultati. Gemelli, le stelle giocheranno a vostro favore. Momenti propizi. Cancro, la giornata si presenta alquanto faticosa. Relax è la parola d'ordine. Leone, oggi il sole farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Vergine, agite con anticipo per piazzarvi in posizioni privilegiate. Bilancia, certi atteggiamenti rischiano di essere male interpretati. Scorpione, nessun vero problema, per cui godete di questa buona giornata. Sagittario, in vista un viaggio che vi porterà buone soddisfazioni. Capricorno, le stelle sapranno aiutarvi in ogni circostanza. Acquario, coglierete i frutti di quanto seminato in precedenza. Pesci, tutto diventerà più liscio e scorrevole in amore. E anche per questo 22 luglio è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo naturalmente domani, a voi.

0: giorno Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. Ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della miglior musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica e tutta la notte con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. A mano, sentite quanto è bella questa canzone anche in questa versione. Alessio Bernabei, Benji.

Abbiamo ascoltato la cover di Alessio Bernabei e Benji e Fede a mano di Rino Gaetano, che avevano portato sul palco del Festival di Sanremo del 2016. Siamo giunti alle 10.08, siamo già un pelo lunghi, dunque è il momento di lasciare spazio al buon umore e alle risate per questa mattinata e per iniziare questa giornata col piede giusto. E dunque, Le Badole Online, il meglio del meglio.

0: Ladies and gentlemen, Le Badole Online.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Servono 7 vacanze l'anno per ridurre il rischio di stress. Quando cominciamo?
1: Sì, comincio io perché sono la più anziana e quindi...
2: No, i lavoratori, mica prima.
1: No.
2: L'Università di Pittsburgh.
1: In vacanza da una vita...
2: Sì, Rene Grandi.
1: Cambiare
2: argomento. Allora, parliamo dello studio. L'Università di Pittsburgh ha condotto questo studio nel quale si collegano le pause regolari del lavoro a un miglioramento concreto del benessere psicologico. Cioè, più pause fai, più vacanze fai, meglio è.
3: Ciao.
4: Guarda, secondo me invece lo stress ti aumenta perché poi se pensi che devi tornare vorresti veramente metterti in un frigo.
2: Ma
4: capito?
2: No, ma ci pensi alla prima e alla seconda vacanza, alla terza non ci pensi.
4: Quindi
2: più.
4: Tu allora passerai il tempo a pensare che c'è la prossima vacanza.
2: Brava, è quella la questione. Allora, 7 vacanze all'anno può abbassare lo stress fino al 30%, anche brevi evasioni sono molto utili, offrono novità e relax che fanno bene all'umore, favoriscono un sonno più ristoratore e al rientro si tradurranno spesso in maggiore energia e produttività, contribuendo a prevenire il burnout. Che tu mi insegni il burnout quando non ne puoi quando ti diventano le sfere talmente grandi che
4: ti insegno.
2: Toccano terra.
4: Dovresti già avere esperienza.
2: Più o meno, no, ma in quanto tu conosci bene l'inglese,
4: burnout.
2: Sì, sulle parole inglese, burnout.
4: Tu mi insegni. Cioè, proprio e oltre la cenere.
2: Certo.
4: Cioè pollo arrosto
2: andato. Quindi parlatene subito al datore di lavoro, chiedete subito un appuntamento, meno di 7 vacanze all'anno non si possono fare.
4: Non si possono fare.

0: Lorenz, se metti ancora una volta piange il telefono ti uccido.
1: Non ho più usato quelle cose.
0: No, lo stai facendo ancora, t'ho beccato di recente. E poi è l'unico al mondo che suona ancora i teppisti dei sogni. Ah, ti segnalo la bottega dell'arte, amore nei ricordi, che non la metti mai.
1: Lo saremo probabilmente poi, più tardi.
0: Ascolta, un'altra cosa, Genova e Stefan, che non li metti mai. Perché
1: ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
0: Certo, guarda che io negli anni 70 c'ero e già.
1: E io stavo arrivando. Ancora non ero per strada.
2: C'era anche un'Angelita che gli suonava.
0: Oh no, se mette quella lo licenzio.
1: Ah sì, mi ricordo.

0: Ma anche a voi succede che quando sei stanco, tipo io ieri sera che ero mortale, non riuscivo a dormire.
1: Hai voglia, più sei stanco meno dormi.
0: Sì.
2: L'esercito americano abbia delle tattiche, abbia una tecnica per addormentarsi in 2 minuti.
1: In 2 minuti?
2: Rilassate il viso, abbassate le spalle, procedete rilassando petto e gambe e poi se tendete a distrarvi ripetete mentalmente non pensare per 10 secondi.
1: E ti addormenti.
2: Allora, in due minuti dice l'esercito americano funziona per
0: liberare la mente.
1: Sì.
0: È lì un po'
1: complicato,
0: no? Dipende perché le spalle, la cosa, le gambe, tira su e tira giù, metti un po' di crema, sai?
1: Sì,
0: è liberare la mente, che la vedo un po' un cicinino più.
1: Che poi le spalle dipendono tanto lì dalla testa, poi fondamentalmente.
0: Anche le spalle, sì, perché
1: tutto
0: quando
1: quanto.
0: Tu hai male alle spalle perché hai il peso, sì.
1: Della giornata dicono addosso, sì.
0: Ma guarda che ne sei lunga.
1: Io c'ho un fisioterapista bravo,
2: Non ho capito chi ha vinto il festival di Sanremo.
1: Janice.
2: Ma no, non hanno vinto il festival. Ah, sì. Hanno vinto il festival. Oh,
0: no, vabbè, allora, no.
1: Ah, questo è un rifiuto.
0: Allora,
1: è un rifiuto.
0: No.
1: Cari Janice.
0: Porta lei a quella cosa del caffè. Che la tengano lì una mezz'oretta. La tranquillizzi.
2: Mi sono persa in Janice.
0: No, va bene.
1: No, ma
0: io mi sono persa nei cimiteri, giusto?
1: Sì.
2: Ti sei persa nei cimiteri. Qui fatto toc toc, anzi drin drin, era la voce di Albertoni che ho riconosciuto subito, quindi era già,
0: cioè, lui era
2: contento.
0: Già, certo è contento perché lui chiama e tu lo riconosci, è tronfio.
2: Ciao Albertoni, ti deve correggere perché ha detto che Jim Morrison non è sepolto.
0: Sì, non è a Montmartre.
1: C'era gente che aveva già prenotato dopo il tuo intervento nel cimitero sbagliato, aveva già preso l'albergo da quelle parti lì e invece dovete cambiare.
0: Sì.
1: Sì.
3: Un grande abbraccio da Umberto. Ciao.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi.

0: le interviste ai protagonisti del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: Da Gianni De Gaetano, dopo settimane di affai, temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione, sulla costa adriatica, piogge temporali, al centro ancora sole, ma scendono a sé le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale due poliziotti, quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: Oggi 22 luglio si celebra la giornata mondiale della neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
2: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempo dipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancora di più richiedono competenze specifiche.
1: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
2: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
1: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
2: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
0: È tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Stupinigi e Drosso verso Aosta. Per il transito di un trasporto eccezionale, il traforo del Fréjus è chiuso temporaneamente in direzione Francia. Sulla statale 20 del Colle di Tenda, il traffico è bloccato tra Limone e il confine di Stato in entrambi i sensi di marcia. Lungo la statale 34 del Lago Maggiore si viaggia rilento per la presenza di alberi sulla carreggiata in prossimità di Cannero verso Gravelluna Toce. Sulla statale 28 del Colle di Nava segnaliamo rallentamenti tra Ceva e Nucetto in entrambi i sensi di marcia. Infine ci occupiamo della provincia di Vercelli per segnalarvi che lungo la provinciale 594 destra Sesia si viaggia a senso unico alternato per lavori nei comuni di Lenta e Gattinara. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Il ritmo per la tua estate è quello di Radio Piemonte Sound. Buone vacanze.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani, un bacio.

0: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
1: Hai visto film nel lettone questo weekend?
2: Mi sono cacciata nei miei armadi e ho cercato di mettere in ordine. Attenti che quando io metto in ordine cambia.
1: Hai tirato fuori tutta la roba pesante.
2: No, ho tirato fuori tutta la roba e poi l'ho piegata, le stive, l'ho piegata tutta per bene, l'ho catalogata, l'ho sistemata. Roba mai fatta.
1: Tu che cataloghi?
2: Non è possibile. Mai fatta in tutta la mia vita. Sì. Infatti ieri, no, ma andiamo lì.

0: Parliamo della dieta mediterranea che potrebbe tranquillamente sostituire la pillola blu. Questo quanto dicono alcuni ricercatori.
1: Ma prima non hai parlato di Prozac?
0: Ah no, no, scusate, non il Prozac,
2: il Viagra, la pillola blu.
0: Ah, no,
1: allora prima sì.
0: Scusate, ho sbagliato farmaco.
1: Prima ci dà l'anteprima, poi ci parlerò di quello. E io dico, vabbè, non è che faccia così tanto ridere, sì, no?
3: Sì. Mi sento scossa, agitata.
0: È stato osservato che i soggetti a 3 mesi dall'inizio della dieta mediterranea, quindi la pasta, verdura, frutta, eccetera, hanno registrato un aumento dei livelli di testosterone del 116%.
1: Oh, crispa, Fausto.
0: Quindi, una leggera diminuzione.
1: Ti ricordi il nostro Lele quando parlava di polenta?
0: Aveva ragione, dieta mediterranea, tutto
1: anche
0: sommato.
1: La polenta? Sì.
0: Beh, la polenta fa parte della dieta mediterranea, mica solo la pasta. Quindi, una leggera diminuzione dei carboidrati e un aumento di antiossidanti, tipo frutti rossi. Tu aumenta quello, diminuisci i carboidrati e sei a posto.

e Fausto Leali, Ti lascerò. Sul palco del Festival di Sanremo dell'89 due voci lontane ma complementari si incontrano. Anna Oxa, intensa e moderna, Fausto Leali, graffiato e soul. La canzone è Ti lascerò, un titolo che sembra una promessa da Dio, ma che in realtà racconta tutt'altro. La forza di lasciare andare per amore senza smettere di esserci. Il brano nasce quasi come un dialogo tra due mondi, quello giovane e ribelle della Oxa e quello più maturo e viscerale di Leali. Ed è proprio questa distanza che diventa magia. Quando arriva il ritornello, il pubblico capisce, è storia. Vince Sanremo e conquista anche l'Europa, arrivando nona all'Eurovision Song Contest dell'89. Ancora oggi Ti lascerò resta una delle ballate più potenti della musica italiana. Non parla solo d'amore, ma di libertà. Ed è forse per questo che ogni volta che parte non riusciamo mai davvero a lasciarla andare.

0: la raccontiamo, poi voi fatevi un'idea.
1: Sì, sì.
0: C'è un'app per appuntamenti basata sull'odore corporeo. Si chiama Smell Dating.
2: Io ricordo quando ho tentato di fare un corso di balli latinoamericani, mi mettevano in coppia con uno che veramente non l'ascella pezzata, molto di più. Infatti ho imparato niente.
1: Eh beh, certo, perché pensavi a come sfuggire, insomma, a sopravvivere a una situazione di questo genere.
0: Questa roba funziona così. Gli iscritti all'app inviano indumenti indossati per qualche giorno, come magliette che contengono naturalmente il loro odore corporeo.
1: Sì.
0: Quindi in questo modo le persone con cui stanno parlando possono annusare gli indumenti.
1: Sì, ma anche
0: quindi
1: il credo corriere
0: che ci
1: poverino,
0: sia,
1: cosa ne può il corriere che tu gli dai quella roba zozza? E...
0: A meno che non ci sia, non so, sì, un'agenzia sul territorio,
1: certo,
0: dove ci sono tutti questi indumenti che appartengono a Tizio Caio Sempronio,
1: certo,
0: tu puoi andare in agenzia,
1: sì,
0: e in base all'odore poi vai a vedere anche la biografia della, del proprietario di quell'indumento. Io immagino,
1: sì,
0: che funzioni così, perché altrimenti in verità Mister Amazon è contento per questo.
1: Sicuramente anche riscaldamento globale, no?
0: Ecco.
1: Per mandare in giro corrieri per questa cosa, e soprattutto facciamo proliferare batteri. Il Covid non ci ha insegnato assolutamente niente.
0: Dicono che l'odore corporeo è importante.
1: Beh, ma su
0: infatti,
1: questo io sono d'accordo.
0: Infatti, gli esperti consigliano,
1: sì,
0: di non profumarsi tanto quando si esce per un
1: appuntamento. Sai, magari sudi un pochettino, no? Perché cioè, hai un po' l'ansia da prestazione o che altro, quindi sai, un po' di profumo aiuta.
2: Allora, l'ansia fa tanto e la tensione altrettanto.
1: Ah vabbè, torniamo al cioccolato. Molto bene, molto bene.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: Benvenuti nel mondo della musica italiana degli anni 80, 90, 2000. Questi sono i tre decenni che andiamo a riascoltare ogni giorno. Vi facciamo ascoltare anche, ovviamente, laddove possibile, qualcosa di oggi che andremo a ricordare domani. È il caso della nostra apertura e lo facciamo con Enrico Ruggeri.
1: Dimmi che questa vita nasconde un senso più profondo.

finalmente è tornato il nostro Enrico Ruggieri, il rock made in Italy degli anni 80, non solo perché insomma la sua carriera è poi andata avanti in apertura con i Decibel, poi ha proseguito da solo ed è tornato con le canzoni di oggi che andremo a ricordare domani. Benvenuti, anche questo è Pianeta Italia, il contenitore che vi vuole fare insieme un bel tuffo insieme a voi per portarvi a fare un tuffo, dicevo, nel passato, nella storia della musica italiana, storia della musica italiana che comprende anche il decennio 70. Ecco, di questo decennio, più che farvi ascoltare magari i classici, andiamo a farvi ascoltare qualcosa di non so.

tipo Io in una storia. Queste sono le canzoni un po' lasciate in disparte, dimenticate, di un repertorio che è ampio e vastissimo della loro discografia, dove secondo me ci sono veramente parecchie, non dico poche, ma parecchie canzoni che meritano di sicuro una seconda e anche una terza vita.

Il successo di Mina anni 60, che nel 2007 viene ripreso, riarrangiato da Irene Grandi, riportato al successo, soprattutto per i più giovani ovviamente che non conoscevano il brano originale, è Sono come tu mi vuoi, riportato, devo dire, al grandissimo successo.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.shoppingcentralpiemonte.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano. Col suono
2: delle sirene. Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: saluto dai grandi sportivi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Simona Quadarella, vi mando un saluto e continuate a seguirmi. Ciao.

esce nel 2001 e vede anche la partecipazione di Mina all'interno del brano, che perché insomma si stava formando un'importante conoscenza, anche amicizia, tra Alex Britti e Mina. Il brano

0: non suonarla, non ricordarla, non recitarla ovviamente. Questi sono i nostri classici, orgoglio italiano nel mondo. Dal 1978 Rino Gaetano con Gianna.
1: Ciao, sono Gianni Morandi, questa è Radio Piemonte. Ciao.
2: Io

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: Grasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la casa del materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
1: Buon'estate con Radio Piemonte Sound.

0: sono le 12:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Trovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Un incidente di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
4: Un uomo di 63 anni, custode in un'azienda elettromeccanica a Crespellano Bologna, ha messo in fuga dei potenziali ladri sparandogli con una Magnum calibro 357. Il 63enne aveva il porto d'armi scaduto dal 2014 e lavorava irregolarmente per la ditta. Ha raccontato che stava perlustrando armato l'azienda quando si è trovato davanti un uomo che con un muletto portava bobine di rame verso un furgone con i complici. Si è sentito minacciato e ha sparato mancandoli.
3: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
4: Undicesima notte consecutiva di raid americani sull'Iran, con lo scopo ribadito dal CENTCOM, comando centrale americano, di degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto i ministri esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, riuniti a Manila, il segretario di Stato Rubio ha detto: se creiamo un precedente in Medio Oriente dove uno Stato può decidere di controllare una via d'acqua internazionale, imporre pedaggi e far saltare le vostre navi se non pagate, creiamo un precedente molto pericoloso.
3: Via libera definitivo del Parlamento della Francia al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Si tratta di una prima assoluta a livello europeo. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1 settembre. L'obbligo della norma è tutelare la salute di bambini e adolescenti. La riforma, voluta dal presidente Macron per lottare contro il far west dei social network, è stata approvata dall'Assemblea nazionale con 279 voti favorevoli e 81 contrari, dopo il semaforo verde del Senato.
4: Un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, secondo quanto comunicato dall'azienda, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

entra nella storia, secondo me, di quelle canzoni del decennio 2000 che si fa ricordare e si farà ricordare. Eravamo nel 2007, Rosa Ramazzotti con Itazenda in Domo Mia. Andiamo adesso nel 1997.

0: l'essere umano. Ligabue è la musica di oggi che andremo a ricordare domani. Anche questo è Pianeta Italia. Sapete che noi, insomma, non vogliamo bombardarvi di canzoni di oggi, di novità, però quelle poche, buone, grandi, professionali che sicuramente si faranno ricordare, è giusto dare il dovuto spazio.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, la radio, motore di crescita.
4: Mi sento già molto più grande.
5: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.
6: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua estate.

0: un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte Sound.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo. Teo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

lasciò il segno nel 1987. Il prossimo motivo di Enrico Ruggeri, ci piace riascoltarlo soprattutto nella versione live di Il Futuro è un'ipotesi.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: bene, 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: ovunque ti portino le tue vacanze. La radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani, un bacio.

atterrito in Italia Graffiti, perché questa canzone esce nel febbraio del 1976 e tutto l'LP rimane in classifica per 5 mesi circa, tra la prima e la quinta posizione. Sto parlando di Lucio Battisti, è stato lui il protagonista del nostro momento.

0: Sono le 13:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dice no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristorante Mauro Caroccia e scatta la protesta. Il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo ed esposto cartelloni in aula con scritto fuori le chat. La presidente di turno Mariolina Castelloni ha sospeso la seduta. La Procura considera quelle chat rilevanti perché potrebbero chiarire come sia stata costituita, finanziata e gestita la società attiva nel settore della ristorazione finita al centro dell'inchiesta che ha portato alle dimissioni di Del Mastro.
2: Dall'estero il presidente americano ha siglato con l'Arabia Saudita un accordo per fornire a Riyadh un programma civile nucleare che potrebbe aprire la strada all'arricchimento dell'uranio nel Regno Saudita. Così il Wall Street Journal, citando funzionari dell'amministrazione americana. L'accordo durerà 30 anni e avrà un valore di decine di miliardi di dollari. La firma oggi, secondo il New York Times, e i dettagli comunicati al Congresso subito dopo.
3: Ora la cronaca dalla Sicilia alla Sardegna: è emergenza incendi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale e pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia. A preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Anche Palermo e provincia sono in ginocchio per le fiamme alimentate sempre dallo scirocco e a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzu.
2: Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto a un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni personali della vittima per un'eventuale pista che porterebbe all'ipotesi di un killer.
3: Un lutto ha colpito Vincenzo Montella, CT della Turchia. La sorella Caterina è deceduta in seguito alle ferite riportate a causa di un incidente domestico. A riportare la notizia è stata la Federazione Turca, che ha anche comunicato dove e quando si terranno le esequie. Alle 16:30 di oggi presso la chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna in provincia di Napoli.
2: Siamo allo sport. L'Italia di Julio Velasco batte 3-0 l'Olanda nei quarti di finale della Volley Nations League femminile 2026. Le azzurre si giocheranno il pass per la finale con la vincente della sfida tra Brasile e Giappone in programma dalle 13:30. La gara delle azzurre è senza storia fin dalle prime battute con Silla e compagne sempre con il timone del match tra le mani. A dimostrarlo i parziali 25-21, 25-16, 25-16.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
3: Brano straordinario del maestro Franco Battiato, questa è la rivisitazione di Adriano Celentano con

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Un saluto da Brescia.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, un salutone.

coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro.

cara del 1980 suonava alla radio e vendeva, devo dire, anche parecchi dischi, Franco Simone con Cara Droga. Oltretutto veramente un brano molto intenso, bello allo stesso tempo, con dei messaggi molto importanti per ieri e anche per oggi e per sempre.

dall'alto non siamo nient'altro che una palla blu nello spazio. Un'acqua marina sul tuo décolleté. L'amore è la prova che Dio c'è, ma è l'odio a salare la terra, lo stesso che sala la guerra. E c'era un ragazzo

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: uită.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accoglierti insieme.
3: I ricordi e le emozioni dell'estate su Radio Piemonte Sound.

0: una delle più belle canzoni degli anni 60 by Caterina Caselli, Insieme a te non ci sto più, era il lato A di questo 45 giri, dove il lato B era Il dolce volo, brano musicale scritto da Paolo Conte, Michele Virano e Vito Pallavicini, portato a successo dalla Caselli appunto nel 68. Oltre ad aver avuto un discreto successo iniziale toccando il secondo posto della hit parade italiana, è divenuto un classico della musica leggera italiana, tanto che è stato reinterpretato da diversi artisti, tra cui Ornella Vanoni, Franco Battiato, Claudio Baglioni, Alessandro Haber, Avion Travel, Rita Pavone, Elisa e Giusy Ferreri nel 2008. Nel 2002 ne è stata incisa nella compilation Saranno Famosi una versione inedita interpretata da Monica Hill, cantante di San Marino, partecipante alla prima edizione del programma televisivo Saranno Famosi.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio, la musica del cuore.
0: Dal 2002 un brano degli anni 70 di Donatello, Malattia d'amore, ripreso da Ornella Vanoni.

per i prossimi minuti voglio farvi riascoltare questo motivo che ci riporta al Festival di Sanremo del 2000, una canzone che secondo me non è stata ben valutata rispetto alle sue grandissime potenzialità per una grande accoppiata, Amedeo Minghi, Mariella Nava con Futuro come te.

1998, due amici di vecchia data, perché loro sono sempre stati amici, credo, dei tempi del liceo, Nicolo Fabi e Max Gazzè, dicono: ma che facciamo? Perché non facciamo una canzoncina, un singoletto per l'estate? E nasce appunto Vento d'estate. Con questa canzone noi vi salutiamo, vi ringraziamo ovviamente per essere stati con noi, vi diamo appuntamento tra meno di 24 ore con una nuova puntata di Pianeta Italia. Il tempo passa anche per noi, buona musica italiana e torniamo domani. Ciao.

0: Babrai Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Radio Piemonte Sound. Estate.
4: Ciao Radio Piemonte Sound,
5: ciao,
4: sono Come Cose.
5: Ciao a voi, ciao. Un abbraccio.

Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Una decisione che ha causato tensioni in aula al Senato con i senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta fuori le chat e la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta che è ripresa poi intorno alle 12. Dopo il voto della giunta, la pratica passa all'aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo.
2: La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità, ha detto oggi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al giornale. Il primo cittadino replica: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti.
3: È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luce e senza casco una strada in Oltre Poppavese. Un ragazzo di 16 anni, libico e residente a Stradella, è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte in località Cardazzo a Bosnasco nel Pavese. Alla guida dell'auto che andava nella stessa direzione del giovane, un 73enne, l'impatto è stato violentissimo.
2: Escalation in Medio Oriente, l'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari, un'azione che Teheran considererebbe come un'estensione del conflitto. L'avvertimento giunge dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pecax Mountain.
3: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi con il grande esodo di agosto ormai alle porte. La situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro con una media di 2,196 euro al litro.
2: OpenAI lo ha definito un incidente informatico senza precedenti. Un agente di intelligenza artificiale è riuscito a uscire dall'ambiente isolato nel quale era stato confinato, ha ottenuto l'accesso a internet e ha violato i sistemi di Hugging Face, una delle principali piattaforme mondiali per la condivisione di modelli e dataset di intelligenza artificiale. L'azienda ha avvertito che episodi simili potrebbero diventare più frequenti.
3: È tutto, ma più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: poco su Radio Piemonte Sound, appuntamento imperdibile con lo speciale Festival Bar, con Mirko Bencivenni e con tutta la musica delle vostre estati più belle.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: c'è tanta musica dell'estate su Radio Piemonte Sound, con speciale Festival Bar e New Hit.
1: Festival Bar e New Hit, la migliore musica dell'estate, con Mirko Bencivenni.
2: C'è la musica dello speciale Festival Bar su Radio Piemonte Sound e ogni tanto c'è

Sofici con Io ti voglio tanto bene. Ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, ben trovati a una nuova puntata di Speciale Festival Bar. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estati in musica, torniamo subito agli anni 2000, abbandonati da noi nella nostra puntata precedente. Nel 2002 gran galà di apertura in piazza del Plebiscito a Napoli, circa 200.000 persone e un cast internazionale. Parliamo di Red Hot Chili Peppers, Ernest Morissette, Andrea Bocelli, Jovanotti, Zucchero, Renato Zero, Biagio Antonacci. E anche Pistoia, Taormina e Cagliari. Finale all'Arena di Verona, presentano Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari e Michel Hunziker. Tra i tanti abbiamo nominato anche Zucchero, tra i tanti artisti partecipanti al Festival Bar 2002. E questo singolo sicuramente vincente, intitolato Sento le campane. Io le sento sempre, sarà perché forse sono suonato.

al Festival Bar 2002, ancora in sottofondo per noi e per voi c'è Zucchero Sugar Fornaciari con Sento le Campane, vincitore assoluto del Festival Bar 2002 Ligabue, premio per l'album dell'anno a Zucchero, rivelazione a Tiziano Ferro, rivelazione internazionale Le Last Ketchup. A proposito di Tiziano Ferro, conosciamo artisticamente parlando questo personaggio nel 2001, il suo singolo di debutto è Perdono, l'album è Rosso Relativo e nel 2002 Tiziano Ferro partecipa al Festival Bar proprio con la title track del suo primo disco, Rosso Relativo, è ad oggi il maggiore successo.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.sorrisoonline.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi. Hey!

0: su Radio Piemonte Sound. È tempo di ascoltare le ultime news dall'Italia e dal mondo, ma tra poco sarà ancora speciale Festival Bar.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia e gli scontri alla manifestazione di Bologna, e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va l'attacco oggi in un'intervista alla Premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, rilancia in un'intervista stamane il vice premier Salvini. I danni li paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che insiste anche su pene alternative al carcere per Roggero. Sul caso fa muro l'opposizione, se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, torna a puntualizzare il leader 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Elish Line nota: tentano di farci parlare di altro, non di bollette e benzina. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
3: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
2: Si acuisce la crisi medio orientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se no faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano, il servizio di Jenny De Gaetano.
4: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari. Quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. E dato ieri nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele-Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
2: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiederà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Considero il raggiungimento dell'obiettivo del 3,5% del PIL destinato alle spese per la difesa nel 2035 una scelta di responsabilità nazionale, ha detto il titolare della difesa, ricordando l'aumento di spesa per la difesa di Germania, Polonia e Gran Bretagna, e ha dettagliato i capitoli di investimento.
5: Significa in concreto difesa aerea missilistica, di cui oggi siamo praticamente sprovvisti, riserve di munizionamento e deterrenza a lungo raggio, oggi totalmente insufficienti. Significa investire in spazio, spazio, dominio cibernetico, intelligenza artificiale, capacità subacquee e logistica avanzata. Esigenze urgenti perché corrispondono a vere vulnerabilità attuali, per le quali si è scelto responsabilmente un percorso sostenibile di 10 anni.
2: Chiudiamo con il meteo che divide in due la penisola: temporali a nord, caldo intenso e allarme incendi al sud. Il rogo più preoccupante in provincia di Agrigento, dove decine di persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Da venerdì di nuovo temperature record in Sicilia. Sentiamo Laura Carchidi.
6: Brucia il sud Italia, ancora avvolto dalla morsa del caldo. A causa delle alte temperature e dei venti forti, le fiamme stanno devastando diverse zone della Puglia, delle Marche, della Sardegna, della Calabria e della Sicilia. Qui la situazione più grave, in provincia di Agrigento, a Santo Stefano Quisquigna, dove decine di abitanti sono stati costretti a lasciare le proprie case. Preoccupazione per un deposito di ossigeno e una stazione di servizio che si trova nella zona. A causa dell'incendio è stata chiusa una strada statale. Ma l'allarme è alto anche in Calabria, dove ettari di bosco sono andati distrutti nel Parco Nazionale del Pollino. Il sindaco è stato costretto a disporre l'evacuazione delle case in diverse zone limitrofe. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzo, evacuate alcune stanze. Non si registrano feriti. Il nord intanto è ancora alle prese con piogge e temporali. Stamattina nuova ondata di maltempo su Ferrarese, grandine e raffiche di vento in particolare sulle frazioni e l'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con molte auto con i parabrezze in frantumi. E secondo le previsioni una nuova serie di temporali colpirà il nord nel corso della notte per poi estendere il suo carico di piogge anche a tutto il centro, dalla Toscana al Molise e dal pomeriggio fino alla Campania. Altrove il tempo resterà discreto, ma l'estremo sud farà i conti ancora fino a venerdì con una nuova impennata termica. Nel palermitano il termometro toccherà i 39 gradi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo qui su Radio Piemonte Sound.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

E ora, amici, in arrivo due successi per voi, due festival bar diversi. Estate 1986, Looking for Love, Tom Hooker. E a seguire, festival bar 1996, estate di quell'anno, Ligabue con Vivo o Morto X.

0: benvenuti. Io sono Mirko Bencivenni. Che chi potrebbe regalarvi l'appuntamento con lo speciale Festival Bar? Che mettiamo in stand by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo e continueremo a raccontarvene e a suonarvene delle belle. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estate in musica su Piemonte Sound.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Tragedia a Monterotondo. Un bambino di 5 anni è morto stamattina mentre si trovava in una piscina di un centro estivo del comune alle porte di Roma. E il piccolo si trovava nell'acqua insieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo. Stando alle prime informazioni, verso le 11 si sarebbe immerso nella piscina esterna all'impianto coperto, una vasca per i piccoli, con l'acqua molto bassa. Poco dopo avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante un disperato tentativo di rianimazione, per il minore non c'è stato nulla da fare. È morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Cause e dinamica del dramma sono ancora in corso di accertamento.
3: Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i 4 accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025. I 4 restano in carcere.
4: La Procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, ha detto oggi la premier Meloni. Il primo cittadino ha replicato: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. Sul caso è intervenuta anche la Croce Rossa, che ha precisato: i soccorritori sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo.
3: Politica: i magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le conversazioni tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La partita però non è finita, perché dopo il passaggio in giunta il fascicolo approda ora all'aula di Montecitorio, che emetterà il verdetto definitivo. La decisione ha scatenato la reazione del Movimento 5 Stelle, che ha occupato i banchi del governo al Senato in segno di protesta. Gli esponenti pentastellati hanno mostrato cartelli sui quali si legge "fuori le chat" e intonato cori "vergogna, vergogna".
4: Ora in Norvegia, nella piazza davanti alla palazzina del governo nel centro di Oslo, si è svolta stamattina la cerimonia per ricordare le 77 vittime del duplice attentato terroristico che colpì il paese 15 anni fa. 8 delle vittime morirono nella palazzina. Le altre 69 furono uccise sull'isoletta di Utøya, dove si svolgeva il campo estivo dell'Associazione dei Giovani Laboristi. L'attentatore Breivik agì spinto da ideologie neonaziste. È stato un attacco ai valori fondamentali su cui si fonde il nostro paese: i diritti umani, l'uguaglianza, la parità, la diversità e la tolleranza, ha dichiarato il primo ministro norvegese Støre nel corso della cerimonia.
3: Il commercio italiano cambia, si rafforza sul piano economico ma perde presenza fisica sul territorio. Tra il 2018 e il 2025, infatti, il numero complessivo dei negozi del commercio al dettaglio è passato da 666.479 a 570.313, con una riduzione del 14,4%. Si parla quindi di 96.000 attività commerciali perse in 7 anni. È la fotografia che emerge dal rapporto Confcommercio sul commercio in Italia, elaborato dall'Ufficio Studi della Confederazione.
4: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: dai jukebox degli anni 60 del Festival Bar alle hit dei nostri giorni. Insomma, i nostri pomeriggi sono assolutamente variegati, ricchi, pieni di bella musica. Siete su Radio Piemonte Sound. Io sono Mirko Bencivenni, torno tra poco dopo la pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico. Ah!
4: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
0: Speciale Festival Bar e New Hit, un tuffo tra le estati del passato in musica e i successi attuali.

ufficiale Festival Bar. Io sono Mirko Bencivenni, classici e rarità, in questo caso dal 1990, dal Festival Bar 1990, quella meteora di Valentina Gauthier ancora in sottofondo con Voglio un angelo. Ci spostiamo ora al Festival Bar del 2003, grande festa per i 40 anni dell'edizione 2003 del Festival Bar. Conducono Michelle Hunziker e Marco Maccarini. Vincitore assoluto è Eros Ramazzotti, premio internazionale ai Tribalistas. A Neffa viene assegnato il premio della radio, alle vibrazioni il premio Rivelazione. Presentano Marco Maccarini e Michelle Hunziker, questo lo abbiamo già detto, e i vincitori sono decretati dai click dei navigatori sul sito www.festivalbar.it. Tra i grandi del Festival Bar 2003 abbiamo nominato, se non sbaglio, anche Giovanni Pellino in Arte Neffe. Allora ce lo riascoltiamo con il suo successo di quell'estate, prima di andare via.

prima di andare via, ma non andate via, restate con noi, c'è lo speciale Festival Bar e le canzoni delle vostre estati più belle in musica. Al Festival Bar 2003 partecipano anche i Gemelli Diversi con Mary. Tema del brano è il delicato argomento della violenza domestica e degli abusi sessuali praticati da un padre nei confronti della propria figlia, la Mary del titolo, che trova come unica soluzione la fuga. Pur non ottenendo un particolare successo discografico, Mary diventa uno dei brani più significativi del gruppo hip hop. Tra gli autori compare anche un certo J-Ax, uno di quei nomi che non avete mai assolutamente sentito dire, no? In ogni caso, questa Mary contribuì decisamente a rilanciare la loro carriera. Con questa canzone i Gemelli Diversi partecipano al Festival Bar del 2003. Cantatela con noi a squarciagola, so che

delle estati passate, ma tra qualche istante torneremo ad occuparci delle estati del Festival Bar 1964-2008. Ora attenzione, attenzione battaglione, perché ascoltiamo invece una canzone di questa estate, uno dei tormentoni del momento. La radio a tutto volume, Radio Piemonte Sound.

0: puntate di ieri e di oggi su Radio Piemonte Sound.
1: Le canzoni dell'estate.
0: E ora un tuffo nell'estate 2022, la rappresentante di lista Reduci da Sanremo, laddove tutti quanti con le mani e mille modi facevamo ciao ciao, ebbene ci proponevano Diva.

0: piccolo spazio informativo all'interno dello speciale Festival Bar di oggi. Subito dopo su Radio Piemonte Sound continueremo a raccontarvi la storia del Festival Bar.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Tensione alta alla Camera intorno alla vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni di Montecitorio ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Del Mastro e il socio ristoratore pregiudicato Mauro Caroccia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo. La decisione della giunta ha scatenato la durissima reazione dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama esibendo cartelli con la scritta fuori le chat. La procura di Bologna al lavoro sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia probabilmente si terrà venerdì. Irresponsabile la scelta del sindaco di Bologna Lepore di indire una manifestazione, ha detto la premier Meloni in un'intervista al giornale. Sul fronte delle indagini continuano le verifiche sui due agenti intervenuti e i quattro operatori sanitari del 118. Per tutti è scattata la nuova forma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Si procede per omicidio colposo. All'indomani dello storico incontro allo studio ovale tra il presidente statunitense Trump e il presidente libanese Aoun, la Casa Bianca ha ribadito l'impegno ad accompagnare il progressivo disimpegno delle truppe di Israele dal sud del Libano. Le forze armate israeliane hanno avviato la ridislocazione da alcune zone pilota della frontiera, mentre il ministro degli esteri Tajani ha annunciato che una nuova serie di colloqui tra Tel Aviv e Beirut, mediati dagli USA, avrà luogo a Roma il 4 agosto. Nel contempo, undicesima notte di raid americani contro l'Iran, Teheran ha lanciato un duro avvertimento diretto agli USA e a Israele, confermando lo stato di massima allerta e rivendicando il pieno controllo dello stretto di Hormuz. In caso di eventuali attacchi ai propri siti nucleari, aggiungono i Pasdaran, scateneremo ritorsioni contro interessi americani e alleati. E oggi sia il Kuwait sia la Giordania hanno intercettato droni dall'Iran. Temporali al nord e caldo al centro-sud e un'Italia divisa in due, almeno sotto il punto di vista meteorologico. Il caldo africano di questi giorni concede una tregua. Oggi sono solamente 6 le città da bollino rosso, a dispetto delle 18 di ieri. Stamattina nuova ondata di maltempo sul Ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e l'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con numerose auto con i parabrezza in frantumi. Una sessantina di persone hanno dovuto far ricorso alle cure mediche a seguito di ferite causate dalla grandinata di ieri lungo la costa della provincia di Ascoli Piceno. Ma le piogge non portano giovamento sul fronte incendi al sud Italia. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale Brozzu, evacuate alcune stanze. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora. La grande musica di Speciale Festival Bar e New Hit.
0: Un ritorno per le sorelle milanesi Paola e Chiara non era scontato e invece è avvenuto proprio nel 2023. Per sempre è l'album che realizzano, che si piazza alla posizione numero 80 degli album più venduti del 2023 in Italia e dal quale ci ascoltiamo la canzone che hanno presentato.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: Sole, caldo mare e speciale Festival Bar 1964-2008.
1: Speciale Festival Bar.
0: Oltre 40 anni di estati in musica.

Ladies and gentlemen, Amedeo Minghi dal Festival Bar 1992, i ricordi del cuore. Ci spostiamo subito ad occuparci del Festival Bar 2004, questo è sempre lo speciale Festival Bar, io sono sempre Mirko Bencivendi.

che si svolge durante l'estate del 2004 in 8 puntate registrate presso l'Arena Civica di Milano, Piazza del Duomo a Catania, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e con la finale al consueto scenario dell'Arena di Verona. Il cast della serata finale propone fra gli altri R.E.M., Black Eyed Peas, Bryan Adams e Mark Knopfler. A proposito degli R.E.M. di Michael Stipe, ce li riascoltiamo proprio dal Festival Bar.

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Stai ascoltando Radio Piemonte Sound.
3: Viva la vita è una delle canzoni più amate dei Coldplay e anche una di quelle che ha le maggiori interpretazioni. Un pezzo contro il potere, un pezzo anti-autoritario. Terzo singolo più venduto in Italia del lontanissimo 2008.

0: su Piemonte Sound, appuntamento con lo speciale Festival Bar, che mettiamo in stand by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo.
1: Sono le 16 e 5 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrerlo. Sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo. Parlando invece degli scontri dopo la manifestazione per Fakir a Bologna, il ministro Piantedosi commenta: c'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta dell'azione delle forze dell'ordine. Si presume da parte di alcuni la non legittimità, ma noi non abbiamo timore di nulla.
3: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, dove è deceduta in mattinata.
4: Confermate le misure cautelari nei confronti della banda di 4 persone accusate di aver compiuto l'attentato dinamitardo fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze presentate dalle difese, che chiedevano l'annullamento delle misure e il non riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Aggravante invece confermata.
3: Politica, alta tensione in aula al Senato. Il Movimento 5 Stelle occupa i banchi del governo al Senato per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere all'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta "fuori le chat". La presidente di turno, Mariolina Castellone, ha sospeso la seduta.
4: Siamo agli esteri, altissima tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran avverte: colpiremo con ancora più forza gli interessi americani e dei paesi alleati nella regione se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito arriva dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime, come quella di Pikex Mountain. Teheran considererebbe l'azione un'estensione del conflitto. Donald Trump torna a minacciare l'Iran: ogni volta che Teheran spara Hormuz colpiremo un ponte o una centrale elettrica.
3: AFA in ritirata in tutta Italia. La seconda metà della settimana segna una svolta sul fronte meteo, certificata dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Dai 6 bollini rossi di oggi si passerà a 2, Cagliari e Palermo, domani, per scendere a 1 solo venerdì. E arriva anche il maltempo: grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporale al centro-sud. In ginocchio il settore agricolo nel Teramano. La Coldiretti richiede alla Regione Abruzzo di attivare subito le procedure per lo stato di calamità naturale a sostegno delle imprese.
4: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il nostro pomeriggio, come sempre, si colora di tanta musica dal passato e dal presente. Dal passato con le calde estati del Festival Bar, dal presente con la nostra selezione musicale che puntualmente non manca di fare tappa, capolino, nella calda estate 2018 con i successi più forti del momento. In ogni caso, piccola pausa per noi, restate lì, torniamo subito.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

E ora, amici, due successi, uno via l'altro, senza alcuna interruzione. Tra qualche istante, dal Festival Bar 1984, ritroveremo Eclissi Totale di Anna Oxa. Ma subito, dal Festival Bar 1974, arriva Claudio Baglioni con E tu. Ancora buon ascolto su Radio Piemonte Sound e buona estate a tutti.

Furia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: sono Mirko Bencivegni, ancora ciao a tutti, questa è Radio Piemonte Sound, mettiamo in stand by per qualche istante la nostra grande musica, i nostri grandi successi, tra poco dopo le ultime notizie sarà ancora speciale Festival Bar e New Hit.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La procura di Tivoli indaga sulla tragedia avvenuta questa mattina in una piscina di Monte Rotondo, dove un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno. Il piccolo era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi che come lui partecipavano al centro estivo quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi dai soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Proseguono le indagini della procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Per i due agenti e i quattro sanitari del 118 si procede per omicidio colposo avvalendosi dello scudo del decreto sicurezza. Elemento chiave degli accertamenti è il filmato di 20 minuti registrato dalla body cam del capo pattuglia, che ha ripreso le fasi del contenimento e i tentativi di rianimazione. Oggi è stato conferito l'incarico per l'autopsia prevista per venerdì. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte e una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente americano Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. Un attacco missilistico statunitense si è verificato sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. E oggi Teheran ha risposto lanciando attacchi sul Bahrain, il Kuwait, la Giordania, tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati. E anche l'Arabia Saudita ha emesso un allarme per attacco missilistico per la città di Dammam, al confine con il Bahrain. Condizioni meteo molto diverse al nord e al centro-sud, Italia divisa in due. Nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolare l'Emilia-Romagna, sono state colpite da una violenta ondata di maltempo, estremi disagi lungo l'autostrada A13, dove una devastante grandinata con chicchi di enormi dimensioni ha sorpreso gli automobilisti in viaggio, danneggiando centinaia di veicoli con parabrezza frantumati, carrozzerie distrutte e rallentamenti critici alla circolazione. Scenario opposto al sud e sulle isole maggiori, dove l'anticiclone mantiene condizioni di caldo intenso e temperature elevate. In diverse città meridionali della Sicilia resta alta l'allerta per le temperature che sfiorano, in alcuni casi superano i 35-38 gradi. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sul raccordo Ivrea-Santiafra, Albiano e Ivrea in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso sono presenti code fra la circonvallazione di Ulse e Bardonecchia in direzione Freius. Code per traffico intenso si registrano anche sulla A7 Milano-Genova fra Tortona e Castelnuovo Scrivia in direzione Milano. Infine la A21 Torino-Piacenza per lavori si rallenta fra Felizzano e Astiè in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Il 42esimo singolo più venduto in Italia dell'anno 2000 è Me cago nell'amor di Tonino Carotone, musicista italiano noto per il suo stile eclettico e per la sua capacità di mescolare influenze musicali diverse. Il testo parla delle difficoltà e delle delusioni dell'amore, ma con una buona dose di ironia.
1: È un mondo difficile,

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
4: Investi in radio. La radio rende.
5: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua attività.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Su Radio Piemonte Sound è tempo di informazione, ci sono le news dall'Italia e dal mondo, ma tra poco sarà ancora speciale Festival Bar.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara, dove è deceduta in mattinata.
3: Continua a tenere banco il caso di Mario Ruggero. In seguito alla condanna decretata dalla Corte di Cassazione, Andrea Fossati, capogruppo PD in Consiglio Comunale a Piacenza, ha manifestato il proprio sostegno alla gioielliere italiano, ma ora rischia di essere destituito dal suo ruolo per un post social in cui emerge la sua presa di posizione. Il capogruppo piacentino ha spiegato: difendere Mario Ruggero non significa difendere il Far West, significa chiedere più Stato prima, durante e dopo.
4: Tragedia stamattina in una piscina comunale di Monterotondo, vicino Roma. Un bimbo di 5 anni, mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili le manovre di rianimazione, attivato anche l'elisoccorso. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica.
3: Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona industriale di Galatone. La vittima è Antonio Giustizieri, di 58 anni, del posto, operaio del Sud Signal, azienda nel settore della sicurezza stradale, che ha sede sulla strada per Secli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno del capannone aziendale. Vani i soccorsi. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri.
4: Decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie e importanti arterie viarie. Sono stati impegnati diversi canadesi, uno partito da Cagliari. La situazione più critica si registra nella provincia di Catania, dove si contano ben 11 interventi, sgomberate oltre 100 persone nell'Agrigentino.
3: Aumenta il divario contributivo tra uomini e donne. Nel primo semestre 2026 le pensioni liquidate alle donne hanno avuto un importo medio di 1.048 euro, inferiore del 30,41% rispetto ai 1.506 euro medi delle pensioni liquidate agli uomini. Questa è la fotografia scattata dall'osservatorio INPS sui flussi di pensionamento, che rivela inoltre oltre come il divario sia aumentato rispetto allo scorso anno. Conti alla mano, le pensioni degli uomini nel 2026 sono superiori di quasi 90 euro rispetto a un anno prima, mentre quelle delle donne sono rimaste ferme.
4: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Per voi Mr. Saxo Beat con Alexandra Stan. Lo so che è un'estate più recente in ordine di tempo, ma tra poco torneremo ad occuparci dello speciale Festival Bar, ma nei nostri vari appuntamenti abbiamo qualche piccola piacevole parentesi legata comunque anche all'estate più recente. Ancora buon ascolto.

Sì, lo so, la musica parla d'estate a 360 gradi, quando raggiungiamo la stagione più calda dell'anno. Tra poco torneremo ad occuparci delle calde estati del Festival Bar, ma non dimentichiamoci che anche nelle estati successive sono usciti dei successi sicuramente importanti che parlano d'estate. Particolarmente recente la prossima.

in questo caso dal 1980 con Scene da un amore, 45 giri di Riccardo Fogli, pubblicato dalla casa discografica dell'etichetta Paradiso nel 1980. Anche la B-side del 45 giri, Angelina, era inserita nell'album Alla fine di un lavoro, pubblicato da Riccardo Fogli nel 1980. Ci salutiamo amici sulle note della prossima dal Festival Bar 1981, il 18° Festival Bar condotto da Vittorio Salvetti, il penultimo trasmesso dalla RAI prima del trasferimento della manifestazione alle reti Fininvest. Dicevo, dal Festival Bar 1981 c'è Alberto Fortis con Settembre. Da Mirko Bencioni è tutto, grazie per l'ascolto, un bacio, un abbraccio e alla prossima puntata di Speciale Festival Bar. Hasta la vista!

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Aspetti. Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.
1: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare al prolungamento del contratto e a rendere Orso quello che è sempre stato il mio desiderio, ho ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma, quindi credo che ci stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Ma Lucumì ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione, può andare via perché questo che abbiamo promesso l'anno scorso, sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera, quindi abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, e quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
3: Un grosso saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Italo Giglioli, combatto una cosa, l'animale, la bestia, mia moglie, occhio ragazzi, ciao a tutti.
4: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano, tra Borgodale e Rondissone verso Torino. Prudenza per un incidente anche sulla diramazione Ivrea-Santhià, tra Albiano e l'interscambio Pavone in direzione A5 Torino-Aosta. Ci occupiamo quindi della tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per lavori tra Corso Regina e Bruere in direzione Piacenza. Infine, sempre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza, si rallenta tra Felizzano e Asties in direzione Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Simona Molinari e Peter Sincotti con Dr. Jekyll, Mr. Hyde, un Sanremo di qualche anno fa, era il 2013.

0: Cosa succede in città?
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Per l'appuntamento di quest'oggi con Cosa succede in città parliamo di Libri a Castello, la rassegna letteraria che torna dal 13 al 16 settembre al Castello di Racconigi per la quarta edizione. La kermesse è stata presentata all'ATL del Cunese nella serata di lunedì 20 luglio. Ai nostri microfoni abbiamo intervistato il sindaco di Racconigi Valerio Derda e il consigliere con delega alla cultura sempre del comune di Racconigi Andrea Capello. Sentiamo quindi le loro parole.
3: Libri a Castello è un'iniziativa culturale su cui crediamo tantissimo. Crediamo che indubbiamente la cultura faccia parte del vissuto di Racconigi e quindi perché no continuare a insistere su quello che sono le opportunità che ci dà appunto la città, e quindi abbiamo sempre fatto questa scelta di utilizzare dei personaggi anche discussi o discutibili che fossero un po' glamour, che però stimolassero anche diciamo la possibilità, la fantasia, la necessità di iniziare e tornare a leggere.
4: È un piacere presentare l'edizione di Libri in Castello, che potrebbe essere anche sottotitolata Cultura del territorio, perché all'interno del benefaro della provincia di Cuneo siamo riusciti ad accogliere illustri personaggi della cultura a tutto tondo. La rassegna partirà appunto domenica 13 settembre, durerà 4 serate, e avremo il piacere di avere illustri ospiti del calibro del Emanuele Filiberto, avremo Giusy Ferreri, artista conosciutissimo a livello nazionale che ha dedicato anche parte della sua voglia di cultura con una sua opera, avremo Marianne Aprile e avremo anche una serata dedicata ai sonetti di Shakespeare, quindi 4 serate dedicate alla cultura capaci di coinvolgere il territorio da grandi a piccoli.

torniamo a parlare di che cosa succede in città e torniamo a parlare di libri a Castello, sempre nella serata di lunedì 20 luglio alla TL del Cunese. Durante la presentazione della rassegna letteraria abbiamo anche intervistato Daniela Bianco, consigliera dell'ATL del Cunese. Sentiamo quindi le sue parole ai nostri microfoni.

0: nostro territorio. In primis la location è un castello sabaudo, un castello bellissimo che ha una sua storia molto particolare e che ospita che cosa? Ospita un piccolo gioiello di festival letterario in cui si presentano libri d'autore, libri importanti, ma non solo, perché collaborando col gruppo di lettura di Carmagnola si stanno progettando, e infatti si vede già dalla presentazione, insomma, eventi di grandissimo interesse, dal teatro alla danza, al canto, alla lettura, insomma c'è veramente tanto. Dal 13 al 16 di settembre gratuitamente si può vivere veramente un'immersione full time e decisamente molto molto appagante proprio nella cultura, nella tradizione e in quello che è il valore aggiunto del nostro territorio, il fatto di non parlare poi sempre soltanto di cibo, ma possiamo parlare di cibo per la mente, e cioè della lettura.
1: Cosa succede in città?

0: oggi aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto, proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Io quando dico ogni tanto che non sarebbe male farsi una vacanza al ricovero, cioè se il ricovero è come questo dove hanno portato gli spogliarellisti alla nonna, perché non glieli hanno portati a casa, questa signora sta in una struttura con degli altri anziani e ha proprio detto: io vorrei che per i miei 100 anni due spogliarellisti mi facessero da maggiordomi per tutta la giornata del mio compleanno. E le infermiere, probabilmente, che hanno pensato così ci va bene pure a noi, hanno detto ok, te li portiamo. Minestrina guardando l'eredità e tac, spogliarellisti.
2: Tac.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Sono le 18.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: La cronaca si aggrava: il bilancio dell'attentato di Modena del 16 maggio scorso. A due mesi dalla folle corsa di Salim El Kudri è deceduta questa mattina Monica Esposito. La donna, 55 anni, si è spenta nel reparto di terapia intensiva all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera Università di Modena. Quel pomeriggio Esposito si trovava insieme al marito sul marciapiede di Largo Porta Bologna quando furono travolti dall'auto condotta dal 31enne marocchino, che piombò a forte velocità sui pedoni, provocando un bilancio drammatico di 8 feriti. Ora la posizione dell'indagato si complica. Nel reato di strage l'omicidio configura un aggravante a fronte del quale il giovane rischia l'ergastolo.
2: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Cause e dinamica dell'evento sono in corso di accertamento. È solo l'ultima storia drammatica di una lunga serie che arriva proprio dalle piscine. Sono due negli ultimi giorni i bambini annegati.
3: Minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui si è attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. L'Associazione Nazionale dei Magistrati ha lanciato l'ennesimo allarme per le continue intimidazioni a seguito delle polemiche per la vicenda della condanna ad oltre 14 anni di carcere di Mario Roggero. In carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. E intanto la difesa del gioielliere di Grinzane Cavour ha presentato un'istanza anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena, in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie.
2: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia. Mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte, la situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Benzina a 1,949 euro e diesel vicino a 2,20 euro al litro in autostrada. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato durante un question time alla Camera che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione.
3: Traffico intenso sulle principali strade italiane, cantieri ridotti al minimo e controlli rafforzati. In vista dell'esodo estivo, Viabilità Italia ha preparato il piano per agosto e settembre 2026, indicando le giornate più difficili per chi si metterà in viaggio e le misure previste per limitare code e incidenti. Il traffico aumenterà soprattutto nelle prime due settimane di agosto, quando milioni di persone si sposteranno verso le località di villeggiatura. Le situazioni più critiche sono attese nelle mattinate di sabato 1 agosto e sabato 8 agosto, entrambe indicate con il bollino nero.
2: Ciclismo: il belga Philipsen brucia allo sprint Schmid e Coij e si aggiudica la 17ª tappa del Tour de France, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Che fermerà la musica.
2: Gli anni passano e noi di Radio Piemonte Sound abbiamo deciso di festeggiare insieme le canzoni che compiono gli anni tondi.

0: It Takes Two, bisogna essere in due, di Marvin Gaye e Kim Weston. Quando si pensa ai grandi duetti di Marvin Gaye, il primo nome che salta in mente a tutti quanti è sempre quello di Tammy Terrell. La verità è che questo filone della Motown è cominciato proprio con Kim Weston. La canzone venne scritta da William Mikey Stevenson e Sylvia Moy e in studio venne registrata da Marvin Gaye e Kim Weston. Si venne a creare subito un'atmosfera magica. Il contrasto tra il timbro vallutato di lui e la potenza quasi gospel di lei trasformò il pezzo in una bomba da classifica che scalò rapidamente la top 5 della Billboard Soul Chart. Il grande capo della Motown, Berry Gordy, capì di aver fatto centro e decise che loro due sarebbero stati la coppia ufficiale dell'etichetta. Peccato che non avesse fatto i conti con i progetti di Kim. Proprio mentre It Takes Two scalava le classifiche mondiali, diventando un successo planetario, Kim Weston prese una decisione drastica, mollò l'etichetta per firmare con un'altra casa discografica. Così la Motown si ritrovò con una hit pazzesca tra le mani, un album intitolato Take Two, appena uscito nei negozi, e nessuna possibilità di mandare la coppia in tour o promuovere il disco. Fu un vero e proprio terremoto in ufficio. Così Berry Gordy non si perse d'animo e dovette cercare in fretta e furia una nuova partner per Marvin Gaye, trovandola proprio nella giovanissima Tammy Terrell, con cui Marvin avrebbe poi inciso capolavori come Ain't No Mountain High Enough.
1: Tanti decenni in un solo viaggio. Le canzoni che quest'anno compiono 20 anni.

0: solo viaggio. Le canzoni che quest'anno compiono 40 anni.
1: Siamo nel 1986 e parliamo degli Europe e del loro pezzo Carrie. La canzone fu scritta dal cantante Joey Tempest insieme al tastierista. La primissima versione del pezzo era nata molto prima dell'album uscito in quell'anno, in una veste completamente acustica, solo la voce di Joey e un pianoforte. I due la scrissero quasi per gioco, ma quando la fecero ascoltare al resto della band, il chitarrista John Norum propose di aggiungere quel monumentale assolo di chitarra elettrica a metà brano e di far esplodere la batteria sul finale. Nacque così una delle power ballad più perfette e imitate di quel decennio. Il successo fu clamoroso, specialmente in America, dove il brano superò addirittura The Final Countdown nella prestigiosa classifica Billboard Hot 100, arrivando fino al terzo posto assoluto. Ancora oggi, nei loro concerti, quando partono le prime note di tastiera, migliaia di persone sono pronte a cantarla a squarciagola.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Radio Piemonte Sound, la tua estate.

0: minuti di informazione Italia Mondo e poi torniamo con le canzoni che compiono gli anni tondi.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta nel centro di Modena dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna, inizialmente ricoverata al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nelle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, non ha mai ripreso conoscenza, ha spiegato in una nota l'azienda ospedaliera. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa dalla donna, ha dato il consenso alla donazione degli organi. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. A Bologna proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir. Affiancando alle immagini della body cam di un agente i nuovi filmati dei residenti, i video mostrano le fasi dell'intervento, le escandescenze del 42enne, l'uso dello spray al peperoncino dopo il morso da parte del 42enne a un poliziotto. L'allarme sicurezza nelle piscine si riaccende dopo la morte di un bimbo di 5 anni a Monterotondo durante un centro estivo, tragico dato che si aggiunge alle 75 vittime in piscina dal 2022. Nel lago di Como è stato inoltre rinvenuto il corpo della bambina di 10 anni scomparsa ieri. La bimba è annegata dopo essersi tuffata in un'area soggetta a divieto di balneazione. Ancora raid USA contro l'Iran, colpita anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Attraverso il social Truth, Donald Trump ha minacciato la distruzione di ponti o centrali elettriche iraniane per ogni nave mercantile bersagliata da Teheran. E il regime islamico ha reagito sferrando attacchi contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Missili e droni sarebbero stati tutti intercettati. Parallelamente, le minacce degli Houthi alle rotte dirette verso i porti sauditi stanno provocando pesanti rallentamenti e inversioni di rotta nel Mar Rosso. E continuano le incursioni israeliane su Gaza con nuove vittime, mentre fonti di stampa segnalano la realizzazione di un terrapieno lungo 23 chilometri per dividere in due la striscia. La drammatica evoluzione della crisi palestinese è stata al centro dell'audizione del ministro degli esteri Tajani alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. L'Italia è per la soluzione dei due stati, ospiteremo a fine luglio nuovi colloqui, ha detto il titolare della Farnesina. E ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: Oggi 22 luglio si celebra la giornata mondiale della neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
4: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempo dipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancor di più richiedono competenze specifiche.
3: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
4: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
3: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
4: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
2: È tutto, a più tardi.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Infine la A21 Torino-Piacenza per lavori sono presenti code fra Felizzano e Asti-Est in direzione Torino. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

siamo nel 1976, Year of the Cat, anno del gatto, dello scozzese Al Stewart. Dovete sapere che inizialmente questa canzone non parlava di gatti, di astrologia vietnamita o di atmosfere esotiche in Marocco. La primissima versione scritta da Al Stewart si intitolava Foot of the Stage e si ispirava a una figura tragica, l'attore britannico Tony Hancock, che si era tolto la vita pochi anni prima. Era un testo cupo, profondo, che parlava della sofferenza di un artista sul palco. Ma il produttore del brano, Alan Parsons, ascolta la melodia e dice a Stewart: questa musica è troppo solare e magica per un testo così triste, devi riscriverlo. La svolta allora arriva grazie alla fidanzata di Al Stewart dell'epoca, che sul tavolo di casa lascia aperto un libro di astrologia orientale. Stewart ci butta l'occhio e legge che il 1975, secondo il calendario vietnamita, è proprio l'anno del gatto. Gli suona benissimo. Da lì, ispirandosi anche al film Casablanca, riscrive la storia da capo. Un turista che perde il suo autobus in Marocco e si lascia travolgere da una misteriosa donna avvolta

0: We Have All the Time in the World dei Fun Loving Criminals è una delle tracce più sorprendenti del 1996. La band non voleva assolutamente fare una cover. Quando stavano finendo di registrare il loro album di debutto, Come Find Yourself, la casa discografica fece la classica pressione: serve una cover per il disco. Proprio in quei giorni era uscito un box set di canzoni di James Bond. Il frontman ascolta lo storico brano cantato da Louis Armstrong nel 1969 per il film Agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà e pensa: questo giro di tromba è proprio una bomba. Decide dunque di rifarla a modo loro, rallentata, pigra, intrisa di fumo e di quell'attitudine cool tipica della New York sotterranea. Ma il vero tocco folle dei Fun Loving Criminals è nascosto nei dettagli. Per dare al brano quell'atmosfera pigra da pomeriggio d'estate hanno inserito un campionamento di uccellini che cinguettano in sottofondo. E fin qua tutto normale, se non fosse che quel campione audio proveniva direttamente da un film a luci rosse degli anni 70. Un brano di un'eleganza pazzesca, nato per obbligo contrattuale e diventato un piccolo classico immortale.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: Sono le 19 e 5 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso.
2: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere di Grinzane Cavour, detenuto nel penitenziario di Bollate a Milano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. Intanto l'Associazione Nazionale dei Magistrati, dopo le intimidazioni legate alla condanna del gioielliere, denuncia: siamo stati attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa.
3: Due custodi dell'ospedale israeliti di Roma sono indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl sparite dalla farmacia della struttura. La procura restringe il campo e prova ora a stabilire chi fosse il destinatario del potente anestetico e in quale circuito clandestino sia finito. L'ipotesi oggi ritenuta più concreta non porta alle piazze dello spaccio, bensì al sommerso della sanità irregolare.
2: Una nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti, da nord a sud del paese. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni, morto schiacciato nella notte in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, in provincia di Lecce, a Ponte Corvo, nel Frusinate, e a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Un bilancio che riporta al centro il tema delle morti sul lavoro e su cui i sindacati chiedono chiarezza e interventi non più rinviabili.
3: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Un 22enne invece morto annegato intorno alle 12:40 a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso.
2: Ciclismo. Jasper Philipsen si sblocca e conquista in volata la 17ª tappa del Tour de France 2026. Sulla linea di arrivo di Huaron, il più rapido è il velocista della Alpecin PremierTech, che finalmente sfata il tabù dei successi in questa edizione della Grand Boucle, grazie al lavorone di Mathieu van der Poel, che si è sacrificato per lui nel rettilineo finale, lanciandogli la volata e portando egregiamente ai 200 metri. E per il Belgio si tratta del trio di successi consecutivi, dopo i due conquistati da Evenepoel tra domenica e ieri. Pogacar controlla e resta in maglia gialla.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Ti saluti dai VIP.
5: Ciao, sono Linus e volevo salutare gli amici, anzi i colleghi e anche gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound. La

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Io che non vivo senza te, canzone meravigliosa, la rivisitazione è di Morgan.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Nino Buonocore con un ospite insieme con Rosanna.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
10: Salutone grande a Radio Piemonte Sound. Un bacione da Anna.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, la donna era stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui una turista tedesca a cui furono amputate le gambe e ora tornata in Germania. Il caso Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti che mostrano l'uomo dare in escandescenze e lo spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato dopo che Fakir ha dato un morso alla gamba di uno dei due poliziotti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. È stata respinta la richiesta di differimento della pena, non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Masucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo e nella notte un altro infortunio. Un operaio di 27 anni è morto nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 nel Lecchese, travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa ancora impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina self a 1,949 euro, il diesel a 2,12 sulla rete ordinaria, con picchi oltre i 2,20 euro in autostrada. Le associazioni dei consumatori sollecitano il taglio delle accise con il Codacons, che calcola un rincaro di oltre 10 euro pieno diesel da inizio luglio. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante il question time alla Camera, ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. È tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo rallentamenti per lavori tra gli svincoli Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, sono segnalate ancora code al traforo del Monte Bianco con tempi di attesa di circa 15 minuti in entrambe le direzioni. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: i saluti dei VIP.
1: Radio Premonte Sound, ciao da Vincenzo Piollica.
2: I successi di oggi e un salto indietro nel tempo per recuperare le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa, né sono state indicate dalla difesa, le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti sul lavoro. A Colico, nel Lecchese, un ragazzo di 27 anni è morto schiacciato dal cedimento di un elemento strutturale in una galleria della statale 36. Altre vittime a Galatone, nel Leccese, a Ponte Corvo, nel Frusinate e a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. I sindacati tornano a chiedere misure strutturali sulla sicurezza. Nicola Musiani, 54enne, è morto dopo giorni in ospedale, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato pestato a sangue. La violenza nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio di Viale Tritone a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. Sull'accaduto la procura ha aperto subito le indagini contro ignoti per omicidio volontario. Si cerca ancora l'assassino o il gruppo di assassini. Atletica in chiusura. Il mondo del salto con l'asta può restare tranquillo. Armand Duplantis ha recuperato dal problema la coscia sinistra accusato a Londra sabato scorso. Oggi l'agente dell'atleta ha dichiarato che parteciperà regolarmente agli europei che si terranno a Birmingham fra il 10 e il 16 agosto. Gli esami alla coscia sinistra non hanno riscontrato alcunché di anomalo. L'atleta gareggerà. Intanto infortunio per Filippo Tortu, che non parteciperà invece agli assoluti italiani. Tutto al prossimo aggiornamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto VIP.
4: Un saluto alla radio Piemonte Sound e mi raccomando, ascoltate buona musica alla radio. Da Dario Salvatori.

0: Le cover italiane più belle di sempre. Il mare d'inverno, Loredana Bertè, Fiorella Mannoia.
1: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola da

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Quest'estate ascoltaci in streaming www.radiopiemontesound.it. Buone vacanze!
4: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai VIP.
14: Un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Nei due rami del Parlamento esplode la protesta sul caso del Mastro dopo che la Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore suo socio Mauro Caroccia, condannato per mafia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo, ma la decisione della Giunta ha scatenato la durissima reazione dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama esibendo cartelli con la scritta fuori le chat. Stessa protesta da parte di Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS.
2: Anche noi di Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo che su questa vicenda dell'onorevole Del Mastro e sul tentativo di nascondere la verità su questa vicenda si voti immediatamente in aula, si voti subito, perché a casa ci sono milioni di italiani che alla versione dell'onorevole Del Mastro non hanno creduto. Quando Del Mastro ha detto "non ho controllato chi fosse il padre della neo-18enne con cui stavo aprendo una società", a casa milioni di italiani hanno detto "non ci crediamo" e non ci crediamo nemmeno noi di AVS, Presidente.
1: Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia, al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. E poi ci sono i filmati della body cam di uno dei due poliziotti. Si vedrebbe un tentativo di calmare l'uomo che stava dando in escandescenze. Poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento, con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno neanche degli operatori intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. Oggi la difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
3: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
1: A distanza di due mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kutri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena, non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. La donna, dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara, dove è deceduta questa mattina dopo due mesi di agonia. Nella tragedia, tra le altre 8 persone ferite, anche una turista tedesca a cui furono amputate le gambe, ora tornata in Germania. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kutri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie 72enne ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud. Il servizio di Nicola Compagnone.
4: L'Italia divisa in due dal meteo, temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud, anche se un po' più attenuato. Oggi infatti sono solamente 6 le città da bollino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme allarme all'ospedale di Brozu, evacuate alcune stanze. Non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Stamattina una nuova ondata di maltempo ha colpito il Ferrarese con pioggia, grandine e forti raffiche di vento, soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una sessantina di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata che ieri sera ha colpito la costa della provincia di Ascoli Piceno.
5: Si deciderà nei prossimi giorni il nuovo commissario tecnico della nazionale. Resta più che mai viva la pista che porterebbe alla scelta di Pep Guardiola. L'ex allenatore del City starebbe valutando la proposta di Maldini e Leonardo. Intanto Sibillino Malagò, lui vale un sacrificio. Sentiamo Jenny De Gaetano.
6: Gli italiani hanno votato praticamente all'unanimità Pep Guardiola nuovo commissario tecnico della nazionale. Secondo un sondaggio che contempla un campione rappresentativo di 700 intervistati appassionati di calcio, il 34%, 1 su 3, vuol vedere l'ex allenatore plurivittorioso del Manchester City sulla panchina azzurra. La prima alternativa dei desideri è Antonio Conte con il 19%, che, lasciato il Napoli con uno scudetto, bramerebbe per un bis dalle parti di Coverciano. Alle spalle del salentino, a pari merito, Roberto Mancini e Andrea Pirlo, a cui ben informati ritagliano il ruolo di CT in caso di rifiuto di Guardiola. Ma il catalano ci sta pensando su, allettato dalla proposta di Maldini e Leonardo di diventare uomo di riferimento del nuovo progetto, insomma non solo un CT. È importante tenere vivo e caldo il dialogo, rimarca il presidente FIGC Malagò. I costi sarebbero elevati, ma per Pep si può fare un'eccezione. Più endorsement di così non si può, ma adesso serve decidere in fretta. A fine settembre scatta la Nations League e bisogna rifare l'Italia e soprattutto gli italiani.
5: Ed è tutto per oggi, buona serata.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A4 Torino-Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte.

Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e un

0: 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella
2: Buongiorno.
1: Giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
3: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Buon estate con Radio Piemonte Sound.

0: Radio Piemonte Sound presenta Rock Emotion, una selezione di buona musica rock.
1: Sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo i tribunali di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del 71enne di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Giallo a Ibiza, Francesco Forzieri, italiano di 33 anni, è stato trovato morto sull'isola la mattina del suo compleanno, il 20 luglio, non molto distante dal ristorante in cui lavorava come cameriere. Sul corpo trovato senza vita sarebbe già stata eseguita l'autopsia, i cui esiti non sono ancora stati resi noti. Tragedia a Barisardo, in Sardegna. Un giovane di 25 anni ha perso la vita al termine di una violenta lite. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un'auto avrebbe investito una coppia di ragazzi e subito dopo l'impatto il conducente sarebbe sceso dal mezzo per poi coltellare ripetutamente il giovane. La ragazza che era con lui è stata ferita alle gambe a causa dell'impatto con l'auto. La procura di Roma avrebbe individuato i primi sospettati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto lo scorso 4 luglio all'ospedale israelitico di Roma. Al momento, sul registro degli indagati, sono finiti due custodi del nosocomio. Il fentanyl, sostanza oppioide ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Su di essa non sono stati rinvenuti segni di effrazione, motivo per cui il cerchio si era subito stretto intorno al personale che aveva accesso alla blindata. Chiudiamo con il calcio. C'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, così come è accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gigli ed Eklu. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
4: Amici di Radio Piemonte Sound, sono Elio, anche se ho la voce giù, sono Elio. Vi saluto tutti, continuate ad ascoltare questa radio. Ciao.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound. La radio della tua città.

0: Saluto tutti gli amici di Radio Piemonte Sound e mi raccomando, seguiteci. Ah, da Gene Gnocchi.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Andrea Mingardi con una canzone di Lucio Battisti e Mogol, Io vivrò.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Serena Rossi non è solo una brava attrice, ma anche una brava cantante. Ascoltiamola con Alba Chiara.

0: Estate su Radio Piemonte Sound.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Tiziano Ferro che omaggia Francesco De Gregori e la sua versione di Rimmel.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate per strada questo pomeriggio a Bari Sardino, gli Astra, dal conducente di un'auto. Secondo i primi riscontri, l'aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello, uccidendolo. L'intervento degli operatori del 118 non è riuscito a salvare la vita al giovane. La ragazza, che era assieme alla vittima, è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe, e si trova ora ricoverata all'ospedale di Cagliari. Arriva l'attesa tregua dell'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale, poi domani solo una, Palermo. Oggi allerta rossa solo a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporale al centro-sud. Stretta sulla sicurezza nelle piscine, in arrivo la chiusura per gli impianti con bocchettoni d'aspirazione fuori norma. Lo prevede un emendamento bipartisan al DL Sport in esame alla Camera, applicabile a tutte le strutture pubbliche, private o collettive. Se le difformità non verranno sanate, scatterà lo stop definitivo alle attività. La misura, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari dopo i recenti incidenti, punta a garantire adeguati standard tecnologici per tutelare i bagnanti dai rischi di aspirazione. Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazze al finanziere americano. La morte di Siad è avvenuta lunedì sera a Colombo, apparentemente per arresto cardiaco. Chiudiamo con lo sport. Allegri come Conte. Anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila a Dimaro. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla battuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklund che chiude sul 3-1. Piccolo problema fisico per Lorenzo Lucca, uscito all'85esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai VIP.
4: Ciao a tutti, sono Beppe Braida, un mega saluto agli amici di Radio Piemonte Sound e ricordatevi, attentato!

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Le serate dei duetti del Festival di Sanremo, gli uomini non cambiano, insieme ad Achille Lauro c'è Annalisa. Sono stato

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
2: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Radio Piemonte Sound, un caloroso saluto da Tullio Solenghi, anche facendo le veci di Massimo Lopez, e vi aspetto poi dal vivo, perché così, oltre che la voce, ci vediamo anche de viso.
11: Dance Music Collection, i grandi successi dance.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioesogni.it.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Antonello con una canzone che appartiene agli anni 60, Io mi fermo qui, la cantavano i Dick Dick.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Antonio Diodato, un album di cover del 2014 meraviglioso, all'interno trovate Arrivederci.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando mentre si recava alla base aerea di Dover per il trasferimento delle salme dei soldati caduti nella guerra con l'Iran, si è rifiutato di esprimersi sulle circostanze precise che hanno portato ai decessi. Ha però affermato che l'Iran pagherà un prezzo salato e che verranno decimati, facendo notare che è in corso un'indagine sull'incidente in Giordania. Su X, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi commenta: la nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio. Un ragazzo italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio. A confermarlo è suo fratello, che si sta imbarcando in un volo per raggiungere l'isola spagnola. Originario di Lucera, in provincia di Foggia, era residente a San Benedetto del Tronto e lavorava sull'isola come cameriere. Il corpo è stato trovato nelle acque vicino a un molo, nella zona del porto di Marina Botafoc. Ignoti i risultati dell'autopsia. Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis, a risarcire oltre 300.000 euro a due ex collaboratori per averli licenziati senza preavviso, il cui contratto sarebbe scaduto a luglio 2029. La revoca era stata motivata dal venir meno del rapporto fiduciario per incompatibilità personale e attività insoddisfacente. Il giudice ha però dato ragione ai lavoratori, disponendo il pagamento delle retribuzioni spettanti fino alla scadenza del contratto. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono stati indagati dalla procura per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Del caso si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Il fentanyl, sostanza oppioide, ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Domani l'annuncio con i club di Serie A, non penso, Guardiola, non fatemi dire niente. Queste le parole del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, intervenuto a margine della Coppa Canottieri. In squadra con lui era presente anche Roberto Mancini, che ha detto: non sono stato contattato, non dipende da me, quel ruolo piace a tanti. Nel frattempo si aspetta la risposta di Pep Guardiola. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora. Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
4: Un saluto grande come Tatiana, chi è Tatiana? A tutti i radioascoltatori di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, sono Cirilli.

0: Le hit del momento e le emozioni del passato. Questa è Radio Piemonte Sound. Felice di accompagnarvi.
1: Sono Rama, faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Insieme a te non ci sto più, ha voluto includere anche questa, un omaggio a Caterina Caselli.

successi di oggi. La notte so che pensi a me. È un salto indietro nel passato, con le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Don't you worry about.

0: Emozioni e ricordi nelle canzoni più belle. Riascoltali su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Sotto quale cielo pensi al tuo domani? Ma sotto quale caldo lenzuolo stai facendo bene l'amore? Sono contento, ama. Ama e non fermarti, e non aver nessuna paura, e non cercarmi dentro nessuno. Se io, se lei. Di Biagio Antonacci.
2: Se io fossi stato un po' meno distante,

0: i ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle.
1: Close enough to start a war, all that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more.
2: Abbastanza vicino per iniziare una guerra e tutto quanto sul tappeto. Solo Dio sa per che cosa stiamo lottando. Tutto quello che posso dire è che si può sempre dire di più.
3: Turning Tables, Adele.

0: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il presidente Donald Trump ha sostenuto che l'Iran vuole fare un accordo a tutti i costi, ma lui si è opposto. In questa schermaglia che abbiamo con la Repubblica Islamica dell'Iran, la chiamo così, stanno subendo colpi durissimi e vogliono fare l'accordo, ha detto Trump durante un comizio in Georgia e poi ha aggiunto: ma io dico che non sono ancora pronti a farlo, perché ogni volta che ne fanno uno vogliono cambiarlo, vogliono modificare tutto, non sono pronti, ma lo saranno presto. Ora in Italia il corpo di una donna avvolto in un telo e nascosto nel vano contenitore del letto in un appartamento trovato in perfetto ordine. È lo scenario su cui indaga la squadra mobile di Torino dopo il ritrovamento del cadavere di Daniela Florea, 35 anni, di origini romene, in un alloggio di via Paisiello nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, pur senza escludere al momento altre ipotesi. Non si ferma l'emergenza incendi in Sicilia. Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto oggi dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani a San Cataldo. Un suo collega, colto anch'egli da malore durante l'intervento, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Una 29enne italiana ha sfregiato con l'acido il compagno a Pobezia, alle porte di Roma. L'uomo era stato trovato con ustioni al viso e al corpo sul pianerottolo di casa dopo una lite. A casa di lei un flacone da un litro di acido professionale disgregante. Lui resterà permanentemente sfigurato in viso. Lei posta in libertà dal GIP del Tribunale di Velletri perché non sussisterebbero i presupposti per la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari, ma solo il divieto di avvicinamento alla persona offesa entro i 1000 metri. Ciclismo Tour de France. Dopo tante volate da disaster, Jasper Philipsen torna The Master a Wannon e vince la 17ª tappa della Grand Boucle. Assist meraviglioso di Van der Poel che gliela serve su un piatto d'argento. Secondo Mauro Schmidt, terzo Olav Koji, ottavo Mats Pedersen che rimane in maglia verde. Tadej Pogacar controlla senza particolari patemi e si avvicina sempre di più alla vittoria finale. Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. Per dirti
2: ciao. Un saluto dai VIP.
3: Un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Cristina Chiabotto. Ciao.

0: Le cover italiane più belle di sempre. Luci a San Siro, canzone storica di Roberto Vecchioni. Questa è la cover di Fausto Leali.
1: Ah no!

La vita era bella allora. Ricordo il tempo in cui ho conosciuto la felicità. Lascia che i ricordi tornino a vivere di nuovo. Ogni lampione della strada sembra battere come un cuore. E subito sarà mattina. Memory, Barbara Streisand.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascolta.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
1: Un saluto da Ultimo.
2: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Natalie omaggia Mia Martini con Piccolo Uomo.

0: radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
1: Ciao Radio Piemonte Sound,
2: ciao,
1: sono come cose.
2: Ciao a voi, ciao. Un abbraccio.

0: Ora voglio di più. Una storia importante.
1: Ora voglio di più. Una storia importante.
0: Le parole delle canzoni sono le parole dell'emozione di tutti i giorni. Te le regala

Il dispetto felice sulla voglia che nasce, contrappeso all'istinto, alla cosa che piace, la condanna del tempo, della gente, del posto e il ritorno dal viaggio che ti ha fatto sperare e la stella seguita si è stancata di darti e brillare. Alberto Fortis, il Duomo di Notte.

0: Ricordi, sensazioni indimenticabili. Rivivili con i grandi successi della musica.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti.
2: Fiorella Vanoia e Noemi, L'amore si odia.
3: Vieni

0: sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
1: Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I'm the one. But the kid is not my son. Billie Jean non è la mia amante. È solo una ragazza che pretende che io sia l'unico. Ma il bambino non è mio figlio. Billie Jean, Michael Jackson.

ne fanno una cover. Ascoltiamo. Boccelli e Ranieri, una coppia pazzesca, la voce del silenzio.